girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: yaga wana hana aiga
1: la la
0: aga bu abdul abdul yaga wana yaga yala
1: kala mini
0: ai wala ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto.

anche da amici veri e dai parenti. Per il matrimonio di mia figlia regalerei agli sposi la Sicilia.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aça. Ed ancora, evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicelli. Tre giorni di tentativi per salvarlo, ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo. Il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da tre, del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Ali per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

nuotare, sciare, spray, maggio, clacson.

6, 7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Buongiorno, buon venerdì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme, infatti vi terrò compagnia da adesso che sono le 7.33 fino alle ore 10. Il nostro poi, ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, venerdì 17 di luglio, sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, da tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali poter partecipare e prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo di questa puntata con l'argomento centrale di oggi, che però per vari motivi non vi posso spoilerare subito. Però vi ricordo che potete seguirci sui nostri account social, lì trovate tantissimi contenuti inediti, condividiamo proprio tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo, andiamo, infatti l'ultimo evento al quale siamo stati è stato Lazio Sound, la finalissima di Lazio Sound, io e la mia collega fantastica Rebecca Manganaro siamo andate fino al Castello di Santa Severa qui a Roma proprio per seguire l'evento e l'abbiamo raccontato sia sulle stories che come contenuti che stanno tra l'altro ancora uscendo, quindi se volete appunto rimanere aggiornati lì è il posto perfetto, anche perché potete scoprire in anteprima quali saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. Vi ricordo sempre che potete anche ascoltarci tramite DAB comodamente alla vostra auto o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, dove potete trovare molteplici contenuti, podcast interessanti e poi trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, e in questo modo attraverso l'app potete portarci ovunque andate durante il corso della giornata. Andate in palestra, al supermercato, al lavoro, una passeggiata, perfetto, potete portarci sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questo venerdì 17, già vacanze, state partendo, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, io vi rispondo proprio in tempo reale, potete mandarmi anche messaggi vocali così ascoltiamo la vostra voce in radio, sarebbe veramente pazzesco. Cominciamo ufficialmente questa mattinata, questo venerdì 17, che contro ogni scaramanzia oggi andrà tutto bene, ve lo prometto, e cominciamo a ballare con Fra De Palma, La testa gira, qui su Rai Radio tutta italiana.

Tuca Magarena, Baby K qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:41. Io sono sempre Chiara Cacciopoli e cominciamo ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato questo risveglio, questa mattinata, questo venerdì 17? Allora, io non sono una tipa scaramantica. Oddio, un po' sì, però non in maniera eccessiva. Fatemi sapere voi, perché per esempio questo venerdì 17 sì, è cominciato bene, però ovviamente nello studio qualche problema ci doveva essere, oggi tecnico parlo, quindi il venerdì 17 secondo me questa ombra un po' di sfiga un pochino esiste. 334 60 45 640, raccontatemi appunto il vostro buongiorno, come è iniziato questo venerdì. Come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, che devo dire il buongiorno è andato molto bene, non mi lamento, anzi sono carichissima. Oggi voglio trasmettervi la giusta dose di energia per affrontare quest'ultima giornata della settimana al meglio. Infatti domani inizierà finalmente un weekend e anche per questo sono molto felice. E poi non so se vi ricordate, ma la scorsa settimana io vi avevo detto che sarei andata con la mia cagnolina Holly in piscina, ovviamente una struttura che insomma ospita appunto i nostri amici a quattro zampe, e visto che io mi sono trovata benissimo, anzi ci siamo trovate benissimo io e Holly, domani replicheremo. E proprio perché è un'esperienza che ho fatto e che mi sono trovata bene, ve la consiglio. Se avete insomma un amico peloso e volete provarci a portarlo in piscina o al mare, insomma nelle strutture che appunto ospitano i nostri amici a quattro zampe, provateci, perché è veramente divertente. Sarà una giornata proprio

Che stavamo dicendo prima, legato al mondo degli animali, più precisamente quello dei cani, c'è una notizia che afferma che un lavoratore su due sarebbe disposto a cambiare azienda per poter portare il proprio animale in ufficio. Io lo farei. Sempre più ricerche infatti mostrano che il benessere sul lavoro non dipende solo dallo stipendio. Secondo questa recente indagine europea, oltre la metà dei lavoratori prenderebbe in considerazione un nuovo impiego se questo consentisse di portare con sé il proprio animale domestico. In Italia pensate che la percentuale è del 54%, che è leggermente inferiore rispetto alla media europea, ma superiore a quella registrata in paesi come Regno Unito, Francia e Spagna. Almeno qui abbiamo la supremazia. La presenza degli animali in ufficio è infatti associata a una percezione di maggiore serenità, a relazioni più positive anche tra colleghi, e quindi contribuiscono a creare un ambiente lavorativo più accogliente, più chill, in gergo Gen Z. Io sicuramente lo farei, ve l'ho già spoilerato. Voi che ne pensate? 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, ma come sempre vi ricordo che potete interagire con noi anche sui nostri account social. Arriva Fra Quintali con Aranciata qui su Rai Radio. Tutta italiana.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7.50, noi siamo sempre in diretta e sono tantissimi i vostri messaggi che mi stanno arrivando. Perfetto, io direi di andare subito a leggerne qualcuno. E ci scrive una nostra ascoltatrice molto affezionata, Francesca. Ciao Chiara, come ogni mattina mi sintonizzo subito su Rai Radio Tutta Italiana e per questo weekend mi sono organizzata con la mia migliore amica e andiamo 2 giorni alle Cinque Terre, bellissimo! Brava Francesca, allora io ti auguro buon viaggio, divertitevi e mi raccomando, io adesso non so se andate, se andrete in macchina o con altro mezzo di trasporto, mi auguro non con il treno perché ci sono parecchi problemi, però insomma se vi trovate in macchina palesemente dovete mettere la nostra radio tramite la DAB o comunque anche in macchina potete utilizzare la nostra applicazione di Rai Play Sound. Fatemi sapere come ci ascolterete, perché ci ascolterete, vero? Io questa domanda è abbastanza retorica. Un'altra ascoltatrice, Alessia, ci scrive: buongiorno Chiara, buon venerdì, sei sicura che dobbiamo essere felici? Perché poi dopo dobbiamo aspettare il lunedì per riascoltarti, un saluto. Ma Alessia, ma certo che dobbiamo essere felici, dobbiamo sempre essere felici, e poi come ogni giorno io ve lo ricordo sempre, il nostro appuntamento quotidiano, io vi aspetto tutte le mattine da lunedì al venerdì 7.30 ore 10, è il nostro appuntamento proprio per cominciare bene la giornata con la carica giusta, con il buongiorno tutto italiano, che è sempre il più bello. Intanto mentre aspetto gli altri vostri messaggi, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono che vi invito ad utilizzare, ci eravamo lasciati prima con questa notizia che appunto un lavoratore su 2 prenderebbe in considerazione proprio l'idea di cambiare lavoro qualora quest'ultimo permettesse di portare i propri animali domestici al lavoro. C'è chi ha scritto, infatti una nostra ascoltatrice si chiama Silvia e ci dice: ciao Chiara, ma certo che cambierei lavoro, sarebbe bellissimo portare con me il mio cagnolino, lui è un Cavalier King e si chiama Max. Silvia, come ti capisco, lo farei anch'io se potessi, la porterei anch'io, la mia Holly, la mia Labrador qui in radio, anche se secondo me se io portassi Holly qui in radio si metterebbe sdraiata vicino al tavolo dove è venuta la nostra attrezzatura e poi chiederebbe a qualsiasi persona da mangiare. Penso che se vedesse qualsiasi persona che stesse mangiando, ma anche di qualsiasi cosa, lei si metterebbe lì con la zampa, ti chiama, mi dai qualcosa. Mannaggia, fatemi sapere anche voi se il vostro cane, se i vostri cani sono proprio ossessionati dal cibo come la mia. E poi una domanda soprattutto per le ragazze, perché questa notizia è molto curiosa, che voi sappiate, vi trovate a baciare di più il vostro cane o il vostro partner? Se la risposta è il vostro cane, tranquille, non dovete sentirvi sole, pensate che lo stesso è stato dichiarato dal 52% dei proprietari, ma ne parliamo tra pochissimo perché adesso arriva la Queen, arriva una regina, Elettra Lamborghini con Bambina.

Mattina tutta italiana estate, sono le ore 8 in punto. Ebbene, noi infatti continuiamo la nostra puntata di questa mattinata di venerdì 17 luglio, mattinata tra l'altro non spero che non ci sia nessun tipo di sfiga, e soprattutto una mattinata molto calda, perché nonostante io sia uscita di casa per stare ovviamente in nostri studi Rai puntualissima alle 6:30, alle 6:30 qualcosa del genere, ma ragazzi, ma faceva un caldo aiuto, cioè non si respira. Io pensavo, visto che era comunque la mattina presto, fa leggermente più fresco, ma leggermente. Oggi proprio niente, non dà tregua, e dalle previsioni che poi ascolteremo anche dopo, credo che domani e dopodomani peggiori la situazione, gradualmente peggiora sempre di più. Comunque abbiamo cominciato la puntata di oggi con le notizie più curiose che riguardano il mondo pet, il mondo degli animali, in modo più specifico dei nostri cagnolini, e vi avevo fatto una domanda che vi se vi ritrovate di più a baciare il vostro cane o il vostro partner. Stanno arrivando tanti messaggi da voi, e così da un'occhiata superficiale sto vedendo che siete più in favore dei cani, e non c'è nulla di strano, non c'è nulla di male, perché questo sondaggio americano ha proprio chiesto ai proprietari di cani quanto spesso baciano il proprio partner rispetto al proprio cane, e il risultato, ragazzi, è sorprendente. Il 52% ha ammesso di baciare più il cane che la persona con cui sta, dati che potrebbero stupire chi magari non condivide la propria vita con un animale domestico, ma che confermano una tendenza sempre più evidente, no? Molte persone trovano più naturale esprimere affetto ed emozioni nei confronti dei propri animali piuttosto che verso, diciamo, gli esseri umani, e anche in questo caso del nostro partner. Del resto è molto più facile arrabbiarsi col partner, anche per quanto mi riguarda, piuttosto che con il nostro cagnolino bellissimo che ti guarda con quegli occhi a cuoricino ogni volta che hai in mano qualcosa da mangiare, giusto? Confermati tutti? 334 60 45 640, continuate a scrivermi. Però una cosa importante da sottolineare è che non tutti i cani amano essere baciati, questo è importante da dire, e va anche rispettato. Alcuni magari lo tollerano perché siamo noi a farlo, però in realtà non lo apprezzano veramente. Segnali come ad esempio leccarsi il muso, girare la testa dall'altra parte, rigidirsi, vanno letti come un no grazie, i baci non li voglio, ed è importante rispettarlo questo, ragazzi, perché molto spesso non ci pensiamo nemmeno, però magari al cane non fa piacere. La domanda a questo punto inevitabile è: tra il vostro cane e il vostro partner, chi riceve più baci?

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E quindi bentornati all'ultimo appuntamento di Disco Rai Daily, venerdì 17, ma ha sempre portato bene, mio padre è nato venerdì 17 ed era addirittura venerdì santo. Chiudiamo, come abbiamo fatto in questi quattro giorni, con due mini estratti di interviste di Disco Rai, puntata lunga, realizzate appunto in questa prima stagione che è andata da settembre a giugno. Tra l'altro per tutta l'estate invece continueranno le repliche il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19. Oggi ci rimanderò in onda lo speciale dedicato a Ornella Vanoni, perché ho avuto il piacere e l'onore di, come si dice, mangiare un piatto di spaghetti con lei, perché è stata ospite di un evento da me creato insieme alla moglie di Modugno, e quindi insomma ho condiviso con lei tre serate veramente belle e indimenticabili. E quindi rimando in onda molto volentieri questo speciale a lei dedicato, che insomma ha rappresentato un momento importante di Disco Rai di quest'anno. Mentre per quest'ultimo appuntamento del Daily di Disco Rai ho scelto due artisti che ho amato tantissimo in questa stagione: Ernia, che è stato uno dei primissimi ospiti a settembre e per Soldi per Amore ha avuto un successo incredibile. Tra l'altro abbiamo fatto questa intervista prospettando una sua partecipazione al Festival di Sanremo anche quest'anno, in realtà è andato talmente bene l'album che insomma si è messo un po' da parte ed è uno dei papabili sicuramente per il prossimo anno. Comunque album veramente molto bello, quadrato, messo ben a fuoco, mantiene la sua natura rap, ma insomma anche è sostanziato dalla grande tradizione, sostenuto dalla grande tradizione cantatorale. Tra l'altro ho visto anche il live, è veramente da non perdere. E poi Mannarino, perché pensavo a una delle canzoni tratte da Primo Amore, che è Maradona, perché ovviamente ci stiamo appassionando anche essendo stati totalmente esclusi da questi mondiali, a questa finale che insomma suona molto sud del mondo, quella che ci sarà domenica tra Spagna e Argentina. Io ti farò un po' di più Argentina, perché mia cognata ha origine argentina e quindi sono molto appassionata ovviamente alla storia di questa grande nazione, perché i colori bianco celesti comunque hanno fatto proprio da pandan con Napoli, che dista da casa mia un'ora e mezza, e quindi insomma questo bianco celeste ricorre molto insomma a casa mia, anche se sono romanista, ma questo è un altro dettaglio. Comunque ci sarà una finale molto appassionata e appassionante per noi. La semifinale è stata seguitissima, quindi seguite comunque il calcio su Rai 1, perché insomma il calcio è veramente un amore globale e mondiale, anche se non siamo noi i protagonisti. E quindi torniamo a settembre all'incontro con Ernia, e poi ci salutiamo nella seconda parte di Disco Rai di oggi con Mannarino e con Maradona.

0: E allora andiamo verso queste canzoni. Allora, io trovo straordinaria perché la canzone politica dei temi sociali è difficilissima in questo momento, invece con questa sorta di elenco che poi può rimanere apertissimo, nel senso di potrei aggiungere anch'io dei perché, e con la voce di Madame, che io trovo un'artista straordinaria, gli abbiamo anche assegnato il premio Modugno proprio per questo, e ecco, è un impatto fortissimo.
1: Guarda, allora, perché ha tante domande, e alcune delle quali, ad alcune delle quali c'è la risposta, però volutamente vengono lasciate aperte. Il pezzo prende ispirazione da un pezzo storico di Jada Kiss, un rapper dei primi anni 2000. Inizialmente era molto più scura, c'ero solo io, era molto più scura. Invece su questo è stato molto bravo Charlie, perché mi ha detto: no, invece su un pezzo del genere dobbiamo metterci una voce, un ritornello che lo riesca un po' a smorzare e che trovi una conclusione a quello che tu stai dicendo, perché sennò rimane una domanda aperta e basta. Madame è stata eccezionale, per me è un'artista incredibile, è veramente unica in Italia in questo momento.
0: È stato bravissimo Charlie Salz a farti buttare tutto quello che avevi fatto prima e ridire: dai, rifacciamo tutto da capo. Non oso immaginare quello che c'era prima, però se poi il risultato è questo, insomma, avete fatto un reset importante.
1: Beh, allora c'erano già alcune basi di quello che poi è diventato il disco, c'erano già basi nel senso fondamenta di quello che poi è diventato il disco, però non mi rivedevo, non vedevo la persona. Cioè, vedevo un personaggio, vedevo quello che dovrebbe fare un rapper nel 2025. Invece io dicevo, a me non interessa cosa dovrebbe fare un rapper nel 2025, a me interessa che io esca col disco e racconti un qualcosa che mi rappresenti, perché poi sono io che devo andare a presentarlo, sono io che lo devo cantare, sono io che devo... Se indosso una maschera, il pubblico lo percepirà.
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Tu sei andato lontano, in realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché non, veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni, però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile, e quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
2: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso, quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico. Ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per far vibrare qualcos'altro.
1: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
2: Io ho costruito un mondo dentro questo disco, è un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio. Con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
1: i loro simulacri.
2: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture. Cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino. E per me quello l'ho chiamato Maradona nel disco.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:37, noi continuiamo le nostre notizie, il nostro argomento del giorno, perché stavamo parlando di questa ricerca che sembrerebbe che i proprietari darebbero più baci e più attenzioni al proprio cane che rispetto al proprio partner. Allora, io non posso dare un giudizio rispetto a questa notizia perché non ho un partner, però posso dire che al mio cagnolino, anzi alla mia cagnolina Holly, le do tantissime attenzioni, cioè la porto anche in piscina. Domani, ragazzi, è trattata come una principessa a casa, lei sta sul divano, mangia, penso in continuazione, perché chiunque le dà un pezzettino di qualsiasi cosa, le faccio una dieta, quindi delle cene sempre gustose, cioè insomma, no? È stata trattata benissimo. E ci sono arrivati anche tanti messaggi, andiamo a leggerne qualcuno. 334 60 45 640 innanzitutto è il nostro numero di telefono per interagire con me in diretta, mandateci qualsiasi messaggio volete, anche banalmente dei messaggi vocali. Anzi, ci è arrivato un altro messaggio. Buongiorno Luca da Roma, oggi ultimo giorno prima delle ferie, poi ascoltare la tua voce è un risveglio bellissimo. Ma grazie Luca, grandissimo, sei un grande. Poi ho visto che sullo sfondo del tuo stato hai lo stemma di una squadra che personalmente io amo, la Roma, quindi sei doppiamente un grande, bravissimo. Vabbè, l'ultimo giorno prima delle ferie, quindi poi te la cillerai totalmente anche nel weekend, top, meglio di così non potrebbe andare. Allora, torniamo agli altri messaggi relativi all'argomento di cui stavamo parlando prima. Rebecca infatti ci scrive: ciao Chiara, è vero, bacio molto di più il mio cagnolino che si chiama Sam ed è un Jack Russell rispetto al mio compagno, però non se la prende, lo sa che amo tutti e due, o forse Sam di più. Un saluto ciao Rebecca, un saluto a te. E invece un'altra nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, la mia cagnolina è un bulldog francese e si chiama Margot, ma è stupenda, è impossibile non riempirla di baci, le voglio troppo bene, è trattata come una principessa. Un saluto da Melissa. Ciao Melissa, un grande saluto anche a te, continuate infatti a scrivermi. E rimanendo sempre in tema proprio del pet, gli animali in generale, pensate che la vita emotiva dei nostri cani è molto più simile alla nostra di quanto immaginiate. E sì, anche loro restano svegli la notte con i propri pensieri. Per anni infatti abbiamo, diciamo, un po' liquidato, no, la vita emotiva dei nostri cagnolini con un semplice vabbè, ma sono animali, non ragionano come noi. Invece oggi la ricerca racconta una storia ben diversa. I cani provano stati emotivi complessi e costituiscono legami profondi con le persone che vivono accanto a loro. Infatti, secondo questi studi, i cani possono provare ansia da separazione, solitudine, un forte attaccamento emotivo e relazioni compatibili con il dolore dopo la perdita di un compagno o addirittura del proprio umano. E sempre più studi in etologia e in neuroscienze mostrano che la loro vita emotiva è molto più ricca di quanto si pensasse. Quando il nostro cane infatti ti segue nell'altra stanza, non significa che sia automaticamente dipendente, ma è un segnale che mostra attaccamento o il desiderio anche di restare vicino alla persona che per lui rappresenta proprio sicurezza. La differenza, ragazzi, più grande che c'è tra noi e i nostri cagnolini ovviamente è la possibilità di raccontare a voce le nostre emozioni. Loro ovviamente non lo possono fare, e per questo il benessere emotivo dei nostri cagnolini dipende anche dalla nostra capacità di riconoscere i segnali che ci mandano. Quindi mi raccomando, fateci sempre estremamente attenzione. La prossima notizia sarà molto curiosa, perché lo sapete che se in caso cominciaste a camminare 30 minuti al giorno potreste ricevere premi? Lo so, ne parliamo tra poco.
2: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno, dimmi che hai.

0: Anna Pepe qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:47 e devo dire che con lei, la regina delle hit, la regina proprio della trap, possiamo iniziare un buongiorno, il buongiorno come si deve. E ci è arrivato adesso un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice, io quindi devo per forza farvelo sentire.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Il mio venerdì sta di buono. Inizia tra pannolini, vestiti profumati, coccole, canzoni stonate e libri da leggere. Chiara, in bocca al lupo per il tuo venerdì 17. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie Teresa. Allora, lei è la nostra ascoltatrice, proprio molto molto affezionata, le vogliamo tutti tanto tanto tanto bene, quindi Teresa io ti ringrazio sempre che ci segui, che ci ascolti, grazie davvero con tutto il cuore e grazie anche per il tuo in bocca al lupo, speriamo bene. Comunque vi avevo lasciato con questa notizia, perché se vi ritrovate in caso, se voleste così cominciare a camminare tutti i giorni per 30 minuti potreste avere dei premi, e non lo dico io, giuro. Voi al giorno, a parte gli scherzi, quanto camminate? Perché proprio con questa iniziativa dei 30 minuti al giorno il sistema sanitario del Regno Unito vi premierebbe. Nel Regno Unito infatti si lancerà prestissimo questa nuova sfida, ovvero la Marathon Month, cioè la maratona mensile. L'obiettivo è incoraggiare le persone a camminare ogni giorno per un mese, registrando i propri progressi online o tramite smartphone, smartwatch. Chi riuscirà in questa impresa potrà ricevere premi e incentivi, proprio con l'idea di rendere l'attività fisica più motivante.

pesante e accessibile a tutti. Il progetto punta anche su un meccanismo molto conosciuto, cioè la soddisfazione di mantenere una serie di giorni consecutivi e la voglia di non interrompere un'abitudine appena iniziata. Infatti, amici, io per proprio questo che diciamo mi manca, la voglia anche di andare in palestra, di fare insomma attività fisica, ce l'ho pure, perché è anche un ottimo modo per scaricare se hai magari accumulato molto stress, per staccare la spina, è un ottimo modo per sfogarsi, per sfogare tutte le emozioni, belle o brutte che siano, vai in palestra, ti fai il tuo allenamento, proprio io esco rinata, però ci sono dei giorni che magari dico, vedi, potrei andare in palestra, poi però devo fare questo, ti salta un appuntamento all'ultimo, esce un imprevisto 30 secondi prima, o magari c'hai lo zaino in mano della palestra, stai per uscire e hai questo imprevisto, quindi è un po' difficile il fatto di andarci con costanza per tante ragioni. Non so anche se voi magari trovate queste difficoltà o siete dei gym bro fantastici e quindi andate sempre in palestra puntuali, ogni giorno siete lì. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, interagite con noi, aspetto con i messaggi, anche messaggi vocali come ha fatto la nostra grande ascoltatrice Teresa, e soprattutto fatemi sapere anche se in questo caso della palestra voi come vi organizzate, magari mi potete aiutare a superare questa difficoltà. Nel frattempo qui arrivano anzi dei grandissimi artisti, li ascoltiamo insieme.

cosa. Santi Francesi, Occhi Tristi, anche loro qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:56. Facciamo un veloce recap anche per chi magari si è collegato da poco con noi. Oggi stiamo parlando, abbiamo iniziato la puntata di questo venerdì 17 luglio, che contro ogni scaramanzia, ragazzi, ve lo prometto, questa giornata andrà bene, giuro. Cioè, o perlomeno speriamo che vada tutto bene, perché di solito questi giorni a me non portano tanta fortuna. Allora, lo studio che andava sempre tutto a posto, questa mattina ho avuto un problema che per fortuna i nostri tecnici hanno prontamente risolto, infatti li ringrazio tantissimo, che ci guardano anche tramite le telecamere. Ciao ragazzi, grazie infinite per il vostro lavoro e aiuto, soprattutto in queste situazioni come ti viene un po' il panico, oddio, adesso che cosa posso fare? Chiami loro e ti rispondono sempre. Comunque, a parte gli scherzi, queste due giornate, il venerdì 13 e il venerdì 17, non è che proprio, poi non è che io sono scaramantica, però per evitare, sai com'è, ogni problema, tu le cose importanti in queste giornate non le fai, anche se oggi dovrò tentare a fare una cosa. Comunque, abbiamo parlato appunto delle notizie molto curiose relative all'ambito pet, dove appunto anche questi nostri animali, i nostri cagnolini, hanno delle emozioni, molto spesso le abbiamo sempre un po', diciamo, ignorate, invece hanno proprio delle emozioni pari alle nostre, come ad esempio l'attaccamento oppure l'ansia da separazione, che non sono cose da prendere sotto gamba, ma devono essere sempre rispettate in quanto esseri umani, ragazzi, in quanto esseri viventi, scusate, esseri umani no, però vabbè, io talmente li voglio bene alla mia cagnolina che la reputo mia pari. Comunque, da queste due notizie che possiamo un po' evincere l'argomento centrale di oggi, ossia le relazioni, ma nel senso più ampio del termine, perché possiamo averle con il nostro partner, le relazioni a livello di amicizia, relazioni con i colleghi che possono avere sul posto di lavoro, insomma tanti tipi di diversi relazioni. E oggi vi do questa notizia perché mi è sembrata veramente molto strana, cioè ci sarebbe un boom di divorzi nelle coppie over 50. Questo fenomeno è chiamato Grey Divorce ed è il segno che restare insieme per abitudine non basta più, i tempi sono cambiati, e quindi questa è una, diciamo, una tendenza che sta spopolando appunto negli over 50, perché paradossalmente tra noi giovani, per fortuna, i divorzi stanno calando. Ne parliamo tra pochissimo, nel frattempo qui arrivano Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco, su Rai Radio tutta italiana.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:04. Direi di continuare con i nostri argomenti di questa giornata, di questa mattinata di venerdì 17 luglio. Io poi, come sempre, vi ricordo che il nostro è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 fino alle ore 10. Abbiamo queste 2 ore e mezza proprio per ricaricarci, per avere quella giusta dose di energia e di buongiorno rigorosamente tutto italiano. Vi ricordo che potete ascoltarci tramite la DAB, quindi comodamente nella vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, dove trovate molteplici contenuti, tantissimi podcast molto interessanti. Uno me ne devo andare ad ascoltare adesso che poi sono quasi libera dagli impegni eccetera tra università e lavoro. Mi devo ascoltare per forza uno di podcast che poi tra l'altro abbiamo anche presentato il 9 luglio scorso proprio qui nella sede di Via Asiago 10. E ovviamente poi dopo tutti questi podcast dovete ascoltarvi, dovete sintonizzarvi sulla nostra radio Rai Radio Tutta Italiana. In questo modo potete portarci ovunque voi siate, ovunque voi andrete, da qualsiasi parte, perché ovviamente il telefono è sempre con voi. Mandatemi messaggi, scriveteci 334 60 45 640, così interagiamo proprio live. E poi vi ricordo anche di seguirci sui nostri account social, perché lì siamo molto attivi, facciamo un partecipe proprio di tutta la nostra quotidianità, di ciò che succede in radio, i backstage, e poi potete anche scoprire in anticipo chi saranno gli ospiti della prossima settimana che verranno qui in trasmissione da me. E posso dirvi, ragazzi, settimana prossima ci saranno dei nomi veramente ma veramente interessanti. Io non posso spoilerarvi troppo, non posso anticiparvi troppo, però già da lunedì abbiamo un ospite che, ragazzi, io vi dico solo uno spoiler, ve lo faccio. È uscito, o comunque sta per uscire, il film dove ha doppiato una persona. Bene, così si capisce benissimo, non c'è nessuna ombra di mistero. Torniamo all'argomento del giorno. Oggi sono le relazioni, vediamo come la Gen Z e come le altre generazioni poi affrontano questo argomento. E abbiamo subito una differenza che però non mi aspettavo di trovare, ossia il boom di divorzi nelle coppie over 50. Cioè, negli Stati Uniti i divorzi dopo i 50 anni sono raddoppiati, pensate, tra il 1990 e il 2010, e oggi quasi 4 su 10 riguardano proprio questa fascia d'età, quindi gli over 50, mentre tra i più giovani, io direi per fortuna, i divorzi invece stanno calando, tra gli over 65 continuano invece a salire. Da un lato, secondo gli esperti, potrebbe essere legato al fatto che oggi si vive più a lungo, e restare magari 40-50 anni in un matrimonio spento non è più un qualcosa che ci si sente obbligati ad accettare in silenzio. C'è chi fa notare che la nostra specie non aveva mai sperimentato relazioni così lunghe prima d'ora, quindi in un certo senso stiamo ancora capendo cosa significhi davvero questo per sempre. Ma poi esisterà veramente questo per sempre? Io sono una persona molto romantica, quindi dico di sì, però poi bisogna vedere nella pratica come si mette in atto. Sicuramente dall'altro lato esiste poi anche un cambio più silenzioso, quello nel modo in cui pensiamo al matrimonio stesso. Cioè, non è più un contratto, no, per dividere ruoli, per responsabilità come succedeva un tempo, ma è più uno spazio dove dobbiamo sentirci vivi. E quando questo spazio si va a svuotare, magari dopo anni passati a fare da famiglia, per i figli, per genitori, nipoti, insomma, arriva poi quella domanda che rivoluziona un po' il tutto: quando ho smesso di essere un individuo a sé stante e sono diventata poi solo un ruolo? Allora, questa cosa è molto interessante, fatemi sapere che ne pensate un po' da tutte le generazioni. Quello che penso io è che non per tutti esiste il per sempre, questo è oggettivo. Però c'è un però che vi spoilerò tra pochissimo. In frattempo arriva Gianluca Grignani con La mia storia fra le dita.

0: Mattina Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. Stai a

0: segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Ross Lois qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:18. Noi continuiamo a parlare dell'argomento del giorno, ossia le relazioni, ma nel loro senso più ampio. Infatti abbiamo detto, abbiamo appena concluso la notizia di prima, ossia questo, diciamo, questa tendenza negli over 50 nel divorziare, il grey divorce, cioè proprio questa tendenza nell'aumento significativo dei divorzi dopo superati i 50 anni. Sono tantissimi i vostri messaggi che tra poco andiamo a leggere. Prima però vi volevo leggere un'altra notizia, vi volevo raccontare un'altra notizia, perché questa domanda che faccio un po' a tutti, anche per capire insomma il vostro di mood: siamo davvero esausti delle app di dating, cioè delle app di incontri? Perché ad esempio in Finlandia i single hanno iniziato a riconoscersi con un cestino rosa al supermercato. Che significa? Allora, questo cestino rosa è stato, diciamo, è un messaggio, anziché mandare il profilo, si manda questo messaggio di riconoscimento al cestino rosa. È un'idea che è stata lanciata, pensate, da alcuni supermercati finlandesi per chi è aperto a conoscere qualcuno mentre si fa la spesa. Il funzionamento è molto semplice: chi sceglie il cestino rosa comunica di essere disponibile a fare due chiacchiere o a essere approcciato. Chi invece prende quello normale, che non so di quale colore sia, non lo dicevano nessuna parte, preferisce invece fare la spesa in tranquillità. L'iniziativa è diventata virale perché racconta qualcosa che va oltre il supermercato, ovviamente. Negli ultimi anni, infatti, si sta sempre più parlando, le persone parlano sempre di più di questo dating app burnout, cioè la stanchezza provocata da scroll infinito, conversazioni che si interrompono, conversazioni che magari poi non portano a un'effettiva conoscenza ma a una perdita di tempo. La sensazione di dover trasformare ogni incontro in una vetrina di sé, diciamo, sta parecchio stancando, sta proprio diciamo, ci fa passare la voglia, tra virgolette. Il cestino rosa invece ribalta questa logica, perché niente algoritmi, niente match, niente profilo, niente neanche da dover scrivere, chattare, è tutto live. Solo una scelta semplice, fatto appunto nel mondo reale, valida per il tempo di una spesa. Forse non è il cestino in sé, no, ad aver incuriosito così tante persone, è questa voglia di tornare a una socialità dal vivo. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, che anch'io stessa voglio lanciare con questa notizia. Personalmente le app di dating non le ho mai utilizzate, le mie amiche sì qualche volta, quindi so come funzionano, ma non le ho mai usate in prima persona. Però posso dire che conoscere il proprio partner o il futuro partner, il possibile partner, tramite queste applicazioni non mi è mai sembrata una grandissima idea. Perché poi magari molto spesso mettono foto che non sono realistiche, fanno magari fenomeni perché devono impressionarti, oddio, diciamo che però anche a fare la spesa io non ci vado proprio vestita benissimo, magari ho i capelli legati, sono in tuta, quindi forse non è proprio l'ideale per un primo approccio. Però ragazzi, preferisco la spesa che eventualmente approcciare in queste app di dating. Fatemi sapere voi che ne pensate, perché su questo argomento sono molto curiosa. Nel frattempo qui arriva Irama con Cabana.

Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:27, quindi insomma ci stiamo avvicinando alla fine dell'ultima ora insieme, però come sempre non vi preoccupate, noi torniamo lunedì perché siamo in diretta tutte le mattine, da lunedì al venerdì 7:30 fino alle ore 10, queste 2:30, proprio per cominciare belli carichi queste mattine di luglio che posso dire sono molto calde, troppo calde. Io farei una petizione contro il pianeta per rinfrescare un attimo, perché non se puede ragazzi, così anche stamattina alle 6:30 di mattina faceva caldissimo, di solito la mattina presto fa leggermente più fresco, leggermente, non dico che pretendevo i 20 gradi, non osavo sperare tanto, però magari 23, 25 rispetto ai 37 che fanno adesso, me li aspettavo sinceramente. Vabbè, domani, si spera domani. Comunque andiamo a leggere un po' di vostri messaggi che ci stanno arrivando. Ci scrive Giorgia e ci dice: ciao Chiara, ultimo weekend a Roma, lunedì parto, mi faccio 2 settimane in Grecia, ma ti ascolterò anche da lì. Brava Giorgia, qui ti meriteresti un applauso tutto dedicato a te, bravissima. Attraverso, infatti, io ve lo ricordo, la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, potete portarci ovunque volete, come diciamo sempre, e anche in tutti gli stati del mondo, perché ovviamente l'applicazione funziona, quindi anche se siete in Grecia, Corfù, Santorini, Spagna, America, potete ascoltarci tramite la nostra app. Invece un'altra ascoltatrice ci ha scritto, lei si chiama Carlotta e mi dice: ciao Chiara, ma che figo, potrebbero farlo anche qui in Italia, sicuramente è un'esperienza da provare. Allora sicuramente Carlotta si sta riferendo all'ultima notizia che vi ho dato, ossia il fatto che in Finlandia alcuni supermercati sono organizzati e hanno diciamo iniziato questa specie di, neanche un esperimento, questa tendenza, ecco, che chi sceglie il cestino del supermercato, il cestino per mettere insomma tutti gli alimenti che si comprano al supermercato, in un cestino che deve essere rosa. Se è rosa, allora indica che siamo predisposti a incontrare, comunque a scambiare quattro chiacchiere con un'altra persona. E però se non lo prendi rosa, no, vuoi solo fare la spesa in pace senza parlare con nessuno. E io mi rispecchio in entrambi i mood, perché ogni tanto mi piace anche parlare con gente che magari non conosco, così io ho conosciuto delle mie amiche totalmente a caso e ci è andata una bellissima amicizia, però ogni tanto invece mi piace proprio prendermi del tempo per me, sto in silenzio, non parlo, non dico neanche una parola, neanche in cassa dico niente, ripasso solo la carta o i contanti in caso contrario, quindi è fantastico. E infine un'altra ascoltatrice ci ha scritto: Laura, buongiorno Chiara, l'iniziativa è molto bella ed effettivamente hanno stancato queste dating app o i social, vogliamo più interazioni nella vita reale, quindi ti dico che sì, lo proverei volentieri. E infatti vi ringrazio per i messaggi, ed è vero, effettivamente è una bellissima iniziativa, più che altro perché appunto ci hanno stancato queste applicazioni, ci hanno stancato essere tutto e tutte interazioni relative alla realtà virtuale. Vogliamo qualcosa di più reale, vogliamo qualcosa di immediato, di istantaneo, ma ovviamente nella vita offline. E qui mi ci metto anch'io, è vero, perché poi le interazioni molto spesso sui social o in generale tramite anche le piattaforme di messaggi eccetera potrebbero essere fraintese. Io è per questo che mando molti messaggi vocali, perché così la voce la senti e senti l'intonazione, perché se tu leggi il messaggio e magari sbagli l'intonazione potrebbe sembrare che io sia arrabbiata o sia felice, non si capisce bene il significato. Pensateci, questa cosa potrebbe avere senso. E poi, visto che oggi parliamo di relazioni, ma nel senso più largo di questo termine, nel senso più ampio di questo termine, parliamo anche di relazioni a livello di amicizia, perché se hai un'amica con cui puoi parlare di tutto, puoi fare battute peggiori del mondo, quindi che non fanno neanche ridere, senza essere ovviamente diciamo bloccata, tienitela stretta. Questo perché esiste un tipo di amicizia molto molto importante, ma ovviamente non mi posso spoilerare tutto subito. Nel frattempo arriva GX, noi torniamo tra pochissimo e parliamo di amicizie.

Marco. Poesie clandestine H7 LDA qui su Rai Radio tutta italiana, sono i 9:42 e purtroppo amici per oggi la nostra, il nostro diciamo, momento, le nostre 2 ore e mezza purtroppo terminano qui. Facciamo un veloce recap ecco delle notizie che abbiamo trattato in questa giornata, in questa mattinata di venerdì 17 di luglio. Siamo partiti con la prima notizia relativa agli animali, ai nostri fantastici amici a quattro zampe, se ovviamente baciate più i vostri cagnolini che i vostri partner, e da quanto mi avete scritto vincono a mani basse i cagnolini, e posso dirvi fate benissimo, avete ragione. Poi abbiamo anche detto con questa notizia che i nostri cagnolini dobbiamo trattarli con una sensibilità maggiore, perché anche loro hanno i sentimenti, vivono le emozioni con la nostra stessa intensità, quindi basta questo pregiudizio, questo stereotipo che in realtà loro non ragionano come noi. Non è vero, vivono e provano le nostre stesse emozioni con il nostro stesso grado di intensità, quindi dobbiamo ovviamente prendercene cura. Abbiamo anche parlato dell'argomento centrale di oggi, ossia le relazioni, andando ad analizzare queste due tendenze molto diverse tra la generazione Z e ovviamente i boomer, perché paradossalmente, ragazzi, ecco è partita anche la nostra sigla di chiusura, paradossalmente gli over 50 stanno divorziando molto di più, mentre per fortuna tra i giovani invece il divorzio sta calando, stanno scemando, quindi questa è una cosa positivissima. Abbiamo chiuso poi l'ambito delle relazioni con questa tendenza in Finlandia dei cestini rosa, perché si vuole tornare a un'interazione più dal vivo nella vita reale che piuttosto online. Amici, io vi ringrazio tantissimo per tutti i vostri messaggi che mi mandate tutti i giorni. Io

0: ciao.
1: Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma

0: nuotare. Quattro giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta.
1: Ore 10, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. 1, 2

solo più soli. E per farmi piacere tutto questo non è detto che mi basta fare due tocchi. Ho la testa che esplode, cavo blu o cavo giallo. Tu sei l'unica a cui lascio il permesso di tagliarlo. E mi sbaglio tra le scelte, mi serve meno ventaglio. Se un colpo difficile mi fa smettere di colpo di fingere. Ci sdraghiamo.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

se muori poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Sei tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù. Tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E quindi ci siamo, Disco Rai, la musica scelta, anche qui su Tutta Italiana. Voglio riproporvi un incontro in musica con Ornella Vanoni. Tante volte l'abbiamo trasmessa qui ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana, essendo una delle grandi donne, delle grandi madri della musica italiana. Ma quello che volevo fare oggi è un percorso un po' diverso. Prima di tutto parlarvi di un incontro, visto che l'arte della vita è proprio quella degli incontri, è una cosa a cui la Vanoni credeva moltissimo. Vi volevo raccontare il mio incontro più bello con lei, perché in realtà l'ho intervistata tante volte qui per Radio Rai, per Radio Schigno. Ho contato le puntate in cui è stata ospite di Radio Schigno, il programma che conducevo su Radio 1 con Dario Salvatori, e beh, l'abbiamo avuta ospite 7 volte. Ma il mio incontro con lei è stato ancora più particolare, a Meraviglioso Modugno, perché è un evento su Modugno che ho portato avanti per 13 anni e perché sono un amante, una biografa di Modugno, e quindi è stato ancora più intenso. Quindi vi parlerò di questo incontro, vi regalerò un'altra chicca e poi vi lascerò proprio con la musica di Ornella Vanoni. Per iniziare direi di ascoltare quella Senza Paura, perché è una canzone proprio dedicata alla signora morte, e lo fa con un'ironia, una leggerezza e soprattutto con un senso della vita enorme, proprio parlando della morte. E poi, perché è tratto dal disco rap per eccellenza per me, pensando alla Vanoni, c'è La voglia, l'allegria, l'incoscienza del 1976, che rimane sicuramente il capolavoro assoluto di Ornella Vanoni, che incontrava, che viveva, che sognava la musica brasiliana in uno stretto legame con quella italiana. E quindi dal dall'album del 76 La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, e iniziamo questa puntata proprio con Senza paura.

0: l'incontro con Ornella Vanoni, il mio incontro, anzi la mia tre giorni full immersion con Ornella Vanoni, è avvenuta nel 2015 per Meraviglioso Modugno. Non era ancora show, non era ancora uno show di Rai 1, ma era un evento appunto creato a Polignano a Mare, prima a Bari e poi a Polignano a Mare, per celebrare Modugno, che portava in piazza sulle 60.000 persone. Fu portata, inserita nel cast da Stefano Senardi, un vecchio volpone, un vecchio discografico, ma la cosa più bella di Ornella Vanoni è che si è affidata subito a una giovane direttrice artistica, cioè la sottoscritta, all'epoca avevo 41 anni, con totale voglia di partecipare e di capire il progetto che era già in piedi. C'era un palco molto bello che vedete anche su social di Tutta Italiana, dove con delle scatole di cartone avevamo costruito un cilindro, un fiore, un frac, proprio perché era l'anniversario di Vecchio Frac, si celebravano i 70 anni di Vecchio Frac, i 60 anni di Vecchio Frac, dal 55 al 2015, e lei capì subito che nella scenografia io avevo inserito uno specchio sul palco di Peppino Campanella, che è un grandissimo artigiano che vende in tutto il mondo, di Polignano a Mare, proprio per creare un dialogo con questo specchio, e fu clamorosa. Salì sul palco, iniziò subito a giocare con lo specchio anche durante le prove, e poi lo fece ancora di più durante l'esibizione, per cogliere proprio tutti gli aspetti e i segni che avevo lasciato e pensato in questo palco. Il giorno dell'evento, di pomeriggio, mi chiama prima di tutto per complimentarsi, per insomma per come avevo strutturato, pensato il palco, per darmi forza e coraggio, perché voi sapete che i vecchi volponi difficilmente lasciano spazio alle nuove leve, e quindi lei mi diceva: vai avanti testardamente, perché vedo la passione che ci metti. E poi per chiedermi una cosa, un dettaglio, cioè come ti vesti qua, farai dei cambi, io ero presentatrice della serata, farai dei cambi, cambierai abito, cambierai vestito? Io dico sì, ne ho tre. Bene, nel mio segmento quale vestito indossi? Lei si è coordinata, a proposito di armocronia, si è coordinata con il mio vestito e ha scelto un vestito che fosse gli stessi, proprio lo stesso quasi identico colore. Da qui è nato poi questo abbraccio anche cromatico sul palco insieme a Ornella Vanoni. Quindi io vi mando un estratto piccolo di questo meraviglioso Modugno e una frase che effettivamente adesso risuona ancora più importante, ancora più particolare, e ve la rimando per intero, è stata la controcopertina di oggi. E a presentare con me c'era il nostro capo Gian Maurizio Foderaro, insomma, ed è rimasta una serata veramente unica nella mia vita, e quindi andiamo avanti così.
1: Ornella Vanoni.
2: Ornella!
1: Signora Vanoni, un attimo. Signora, abbiamo un piccolo riconoscimento che va ad aggiungersi ai tanti e tanti che ha meritato una sua lunga carriera. Diciamo prima nel backstage con il maestro quando uno si ritrova davanti a un pubblico così, oltre a essere un meraviglioso mestiere, ma è vivificante, lei si stava divertendo, e questa è la cosa, quando uno si diverte non ha importanza che abbia 5, 10 o 20 anni, è la cosa che ti fa star
3: meglio. Ma io penso che più si diventa adulti e più ci si deve divertire mentre si fa questo mestiere, se non è meglio smettere.
1: Ed è quello che arriva, la sua forza, la sua...
3: Ho detto adulti per non dire beh, io dicevo sono vecchio, non dica così, non dica, beh, cosa devo dire? Sto per morire. Ho un piede nella tomba.
2: La curiosità non ci manca, vero?
3: La curiosità è l'unica cosa che conta, perché l'intelligenza si sviluppa solo con la curiosità. Uno che non è curioso diventa un babbeo. Un colpo di pazzia, così ogni tanto ci vuole. Quando si invecchia bisogna tirar fuori la pazzia, essere un po' buffi, ridicoli, altrimenti si diventa barbosissimi.

È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio.

0: L'altro segmento invece che vi volevo presentare oggi è tratto da un programma che si chiama Buon Caffè, monologhi mattinieri con Ornella Vanoni, perché la Vanoni ha fatto veramente tantissima radio. Regia di Mario Carrozzo del 1997, andava in onda su Radio 2. Ma la Vanoni è stata grande protagonista di Gran Varietà, di Batto 4, insomma di tutti i programmi poi storici di Radio Rai. Questo Buon Caffè voi poi avete la possibilità di risentirlo su Radio Tech e Te nei prossimi giorni, però vi volevo mandare in onda questo segmento perché si capisce proprio tutto lo spirito di Ornella Vanoni, che era grande nelle piccolissime cose, nei piccoli dettagli. Quindi quando parlavi con lei parlavi soprattutto di cose assolutamente normali, cosa che fanno veramente le grandi artiste e le grandi donne, forse più del passato che di oggi. Questo sarebbe veramente uno spunto per tantissimi di noi. Dopo Buon Caffè vi lascio a un mix di successi di Ornella Vanoni, proprio quelli essenziali. Poi avremo tutto il tempo di riscoprire tutta l'arte di Ornella, perché ha fatto ricerca e ha cercato nuove canzoni fino all'ultima pubblicazione, e tra l'altro stava per incidere anche un duetto con Gino Paoli per l'anno prossimo, quindi avremo, spero, modo e tempo di riabbracciare l'arte di Ornella Vanoni. E quindi vi lascio con questo Buon Caffè e alla musica di Ornella per questa puntata un po' sui generis di Disco Rai. Ieri sera abbiamo dedicato una lunghissima diretta su Isoradio proprio dedicato a Ornella e la sua musica. Vi lascio con questo contributo da Buon Caffè. Vi ricordo ci saranno tanti speciali anche su Radio Tech e Te, e poi con una selezione proprio qui per questa puntata speciale di Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.
1: Disco Rai, la musica scelta.

0: Buon caffè. Monologhi mattinieri di Ornella Vanoni. Regia di Mario Carrozzo.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma sì, sono io, sono Ornella Vanoni. Sì, lo so, sarete molto stupiti. Perché sono qui? Perché sono sveglia a quest'ora? Sono sveglia a quest'ora perché anch'io mi sveglio presto e non so perché. È un annetto e mezzo che io mi sveglio tutte le mattine alle 5. Allora ho detto, quando mi hanno offerto questa cosa, di tenervi compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche per 3 mesi fino al 28 di marzo. Ma prendo io al volo! Prendo io al volo questa fascia oraria. Cosa faccio io tutte le mattine? Tutte le mattine, che poi mi sveglio alle 5, alle 6 sono in piedi, sono pronta, cosa faccio? Telefono a tutti, no. Vengo qua e tengo compagnia a voi. Allora, questa trasmissione si chiama Buon Caffè. Si chiama Buon Caffè. Oggi è il 28 dicembre, Natale passato, saremo grassissimi, sarete grassissimi, no? Cioè io insomma qualche chiletto l'ho preso, voi no? E adesso abbiamo ancora Capodanno davanti, lenticchie e zamponi, che chi non mangia le lenticchie a Capodanno non ha un soldo tutto l'anno. Allora, avete fatto colazione? No, perché la mattina è importantissima. Cioè, pare che gli italiani, cioè tutti i latini, tutti i popoli latini, verso mezzogiorno siano tutti nevrastenici e rendano pochissimo. Per esempio gli operai italiani a mezzogiorno rendono meno di tutti gli operai del nord Europa, perché i latini, non si sa perché, non mangiano a colazione, bevono il caffè e finito. Quindi è chiaro che alle 11 uno dà anche i numeri. Pare poi che la mattina sia importantissima perché è il momento, in definitiva è il momento in cui ci dobbiamo coccolare di più perché dobbiamo affrontare la giornata. Allora, bisognerebbe mangiare di tutto, però poi uno anche leggendo tutti questi giornali che capita di leggere anche se uno non vuole o accende la televisione, ci sono tutte queste cose più sane, più belli, quelle scemate lì, ecco. E allora a un certo punto uno si accorge che il formaggio fermenta, fa malissimo, fa venire non so quale malattia. Il latte non si può bere perché non abbiamo più l'enzima, non digeriamo, fermenta. Cioè, il salame c'ha dentro i fosfati, fa male. E la carne rossa, il colesterolo, si chiudono le arterie, è un disastro. E allora uno non può godere più, perché ogni volta che mangia si sente in colpa perché dopo gli fermenta. Io tutta la mia famiglia longeva, io ho una madre, delle zie 99, 95, 94, insomma un inferno, che hanno sempre mangiato di tutto. Però pare, si dice, allora quando non sanno più come uscire da questa impasse ti dicono sì, però in che epoca mangiavano di tutto? C'erano meno stress. Oggi stress più alimentazione sbagliata, morte accelerata. L'ho inventata adesso, la rima. Allora uno cosa fa? Cerca dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, no? Allora, mangia però dopo si pente e prega. Oppure non mangia, diventa anoressico e triste. Avete visto quelli che non mangiano, non bevono mai, che facce tristi che hanno? Ma tristi, proprio cupe, sinistre, non ridono, per esempio. Mangiare in compagnia, si sta bene, si ride, come si fa a non mangiare? Però la mattina in effetti dovrebbe essere l'orario in cui uno si coccola di più. Mangia tutte le cose che gli fanno malissimo e che lo sostengono per tutta la giornata, perché lo spidi per andare avanti tutto il giorno. Dopodiché non mangia tutto il resto della giornata, mangia frutta, verdura, qualche volta una luccia di pollo bollita e basta.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Ed eccoci qua, benvenuti a Radioattiva su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Guido Faro e con me in studio oggi c'è Eleonora Canuti.
1: Buonasera, salve.
2: Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
0: Allora Eleonora, come va?
2: Bene o caldo?
0: Beh, come tutti quelli che oggi girano un po', anche per poi immagino chi è imbloccato nelle macchine, sulle strade a quest'ora, veramente ragazzi è qualcosa di micidiale. Senti, noi invece siamo qui al fresco con l'aria condizionata.
2: Nonostante il meteo poco fa ci ha detto, cosa che non so se lo sapevi, ma fanno 38 gradi, non so se lo sapevi.
0: Ma credo proprio okay. Di sì, perché si avvertono tutti, anche di più. Allora, intanto oggi è una puntata speciale, perché noi abbiamo...
2: Perché ci sono io?
0: Perché ci sei tu, ma anche perché tutte le persone che ci ascoltano hanno seguito Radioattivi in maniera importante, facendoci sentire il proprio affetto, ci hanno veramente mandato segnali di stima, ci hanno raccontato un po' quello che stanno facendo, le loro vacanze, dove si trovano, cioè, alcuni addirittura hanno condiviso con noi ricette di quello che si stanno mangiando nelle varie regioni da cui ci hanno scritto, e quindi vi ringraziamo con tutto il cuore, sia da parte mia, di Eleonora, di tutto il programma Radioattivi, ma da tutta la Radio Tutta Italiana, che ogni giorno vi viene compagnia e grazie a voi riusciamo a fare programmi sempre molto più, speriamo,
2: più belli
0: anche completi. Intanto oggi è una giornata un po' particolare, perché noi abbiamo fatto, di queste ultime 10 puntate sono veramente volate, e oggi andiamo in vacanza anche noi, quindi qualche giorno di vacanza ce lo prendiamo anche noi, ma non va in vacanza la Radio Tutta Italiana, che continua con una programmazione spettacolare e che vi darà compagnia tutti i giorni per tutta l'estate e poi fino al palinsesto autunnale con tantissime novità. Allora, detto questo, ci andiamo ad ascoltare un brano che qualche anno fa ha fatto veramente ballare tutti, e è proprio estivo, quindi
2: lo riconoscerete.
0: Iniziamo con questo. Loro sono i The Colors, Italo Disco.

0: Disco.
1: Italo Disco e The Colors, che energia ogni volta, veramente sono fortissimi. Stash e Company sono ormai dei veterani del divertimento, dell'estate, del caldo, del boh.
2: Ma ti ricordi quando parteciparono ad Amici?
1: Come no.
2: Che mattacchioni. Partirono sì, proprio da zero. E da lì hanno fatto una scalata meravigliosa. Tra l'altro sono Stash, oltre ad essere un cantante fantastico, sono anche tutti e tre dei musicisti meravigliosi. Hanno fatto questa scalata veramente meritatissima, vedendo chiaramente oggi, partendo da allora, tutto veramente meritatissimo.
1: È vero, poi a parte la bravura, ma c'è anche del genio in quello che fa. Hanno unito diversi generi musicali, contaminazioni, e soprattutto partono da una base veramente di un'ottima qualità a livello vocale, a livello musicale. Sono bravi, hanno l'intuizione molto bella nelle melodiche, per cui riescono a parlare ai ragazzi con un linguaggio giusto, pur non essendo così tanto giovani, perché i ragazzi tra una cosa e l'altra hanno messo insieme già tanti anni di esperienza, perché ci fanno ballare da diversi anni con tanti successi, per cui riuscire a rimanere sulla cresta dell'onda proponendo sempre brani con le generazioni che cambiano ma sempre attuali è un ottimo merito che gli va riconosciuto.
2: Poi piacciono non solo chiaramente ai più giovanotti, ma mi è capitato di vederli in concerto spesso, e devo dire che dalla mamma al figlio piccolino ballano tutti, pure la nonna.
1: A parte gli scherzi,
2: veramente di solito ci si aspetta che alcuni artisti un po' più giovani possano abbracciare un po' un range soltanto piccolino, chiaramente, come età parliamo ovviamente, invece loro fanno ballare proprio tutti, forse ormai sono diventati un gruppo rispettabile anche dal punto di vista dell'età che abbracciano, oltre al talento e la musica diversa poi che hanno scritto. Hanno anche dei pezzi molto molto intensi, molto belli, quindi oltre che ballerecci, come si dice.
1: Però io ti porto ancora un po' indietro di qualche anno rispetto dello disco, perché c'è un brano che tra l'altro ha scritto un nostro amico, che è il Cile, insieme a un altro grandissimo della scena musicale, partito dal rap ma poi si è un po' allargato, macchiato d'olio anche su altri, sperimentando con altre contaminazioni rock. Ricordate, forse, se vi dicessi rap and roll,
2: io dico che l'hanno capito.
1: Io penso di sì. Lui è J-Ax, e qui torniamo un po' indietro, un successo, pensate ragazzi, 6 dischi di platino. Maria Salvador.

0: Maria Salvador, veramente con il Cile, J-Ax, qui hanno proprio sbancato, 6 dischi di platino ed è rimasto in classifica per tantissime settimane, per cui abbiamo ballato a tutti quell'anno, quell'estate.
1: Tutti.
0: Tra l'altro, ci sono un po' di notizie che adesso vogliamo dare. Allora, intanto c'è una notizia che ci fa un po' inorgoglire da italiani, perché alla festa di chiusura dei mondiali ci sarà Robbie Williams insieme a Laura Pausini, che duetteranno e proprio saranno protagonisti della kermesse musicale che chiuderà proprio questa manifestazione, che è durata qualche settimana e che tra l'altro vede la finale con Argentina e Spagna,
1: con il pezzo Desiree.
0: Desiree, sì, è vero. Tra l'altro da lì poi ci sarà l'inizio della tournée mondiale della Pausini, che partirà da Mantova, credo, vero?
1: Sì, da Mantova. Questa scalata, lei è sempre stato un po' un orgoglio, lei come altri pochi, diciamo, che hanno fatto innamorare anche altre parti del mondo. Quindi questo ci rende orgogliosi, ecco, come dicevi tu, perché continuiamo a portare la nostra meravigliosa musica fuori
0: non
1: porta.
0: Non è la prima collaborazione che fa Laura Pausini con Robbie Williams, perché già nel 2025 hanno duettato in un brano insieme, dove tra l'altro il brano scritto da Robbie Williams, ma è stato adattato in una lingua spagnola proprio dalla stessa Laura Pausini, per cui andiamo a cercarlo, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo e magari ve lo facciamo ascoltare. Quindi un altro passetto in avanti per la nostra musica italiana, che comunque piano piano, zitta zitta, è sempre lì tra le tournée mondiali più importanti.
1: Assolutamente.
0: E quindi allora adesso ci sono altre notizine. Sapete, l'altro giorno abbiamo parlato spesso di Ultimo, che è questo concerto record a Tor Vergata, 250.000 taglianti, quindi veramente un tappeto di gente che stavano lì per il cantatore romano di San Basilio, che ha distrutto, infranto ogni record, soprattutto perché è così giovane, lui è del 96 tra l'altro, e in poco tempo, a parte che sta già all'ottavo album, credo, pubblicato, quindi è una carriera proprio velocissima e subito ai massimi livelli. E oggigiorno è uno dei cantautori italiani più prolifico, quindi a livello di premi, di numeri, di tutto quanto.
1: Meritati.
0: Ti piace Ultimo?
1: Tanto, tantissimo. Io lo seguo da quando lui scrisse Sabbia, Racconterò di te, quindi è proprio i primissimi passi, brani molto molto intensi anche allora, quando magari ancora non aveva il successo chiaramente di oggi. Me lo ricordo ancora a Sanremo Giovani con il Ballo delle Incertezze, si era presentato con un occhialetto da vista, tutto in tiro, tutto carino, timidissimo, provenendo anche dal rifiuto di alcuni talent, quindi fu anche questo una cosa su cui ci ha riso sopra, ecco, anni dopo.
0: Quindi sì, lì per lì
1: adesso, no.
0: Adesso ci ha riso sopra. Sì.
1: Adesso, chiaramente, col senno di poi, chiaramente ci ha sorriso. Però vederlo totalmente anche cambiato, l'immagine, che poi è una cosa che conta molto, ecco, come dicevo prima, l'immagine di Ultimo, quando si presentò a Sanremo Giovani, era un'immagine un po' più timida, un po' più esteticamente da bravo ragazzo, ecco, adesso è un po' più poeta dannato, molto simile anche a Fabrizio Moro esteticamente, su quello stile. Loro tra l'altro sono anche molto amici, Fabrizio.
0: Beh, ha iniziato proprio con Fabrizio Moro, e tra l'altro anche lo stesso Fabrizio l'ha pubblicamente detto più volte, che è stato un po', lui è stato proprio quello che l'ha portato un po' a battesimo, ma poi Ultimo, quando ha fatto i suoi numeri importanti, ha contraccambiato, perché l'ha voluto comunque sul palco in diverse occasioni e l'ha riconosciuta, e non è stato uno di quelli che si dimentica da dove è venuto, quindi
1: questa cosa è molto rara.
0: Entrambi di San Basilio, per cui hanno avuto uno starter comune.
1: Che poi questa cosa di essere riconoscenti con chi ha magari favorito un po', o magari non proprio favorito, comunque affiancato, aiutato, quando magari si era ancora acerbi, è una cosa che però, vero, non è solita di altri artisti. Di solito si dimenticano, comunque anzi se la tirano anche alcuni, non riconoscono, diciamo, l'aiuto, preferiscono ricordare il momento attuale, magari dove sono molto molto famosi e...
0: Ma allora, al di là degli inizi che si dimenticano le persone che ti danno una mano, però è vero anche che molto spesso le cose più tragicomiche nascono proprio all'interno delle band, all'interno delle formazioni con cui si fa successo, quasi si parte che da un'idea, da un sogno comune, e però al momento in cui arriva il successo molto spesso si rivelano un po' quei caratteri, quelle persone che diciamo la correttezza non la vivono poi nella maniera pratica, e scoppiano tante coppie.
1: Vero.
0: Una di queste, come tutti sappiamo, anche da una serie molto famosa che c'è stata poco tempo fa, è la storia degli 883 tra Max Pezzali e Mauro Repetto.
1: Sì.
0: Tu sai che ad esempio alcuni dei successi principali degli 883 sono stati scritti quasi integralmente da Mauro Repetto, ma non li ha mai firmati.
1: Questa è una cosa.
0: All'inizio era lui che ha detto: non voglio filmare, non voglio diritti, non voglio filmare nulla. Poi è rimasto così. E...
1: Fidandosi, forse, vedi, a volte la fiducia, chissà.
0: Questo non lo sappiamo, però è di fatto il testo e la linea melodica, ad esempio, del brano Gli Anni, che è uno dei famosi dei brani più importanti, è stato scritto da Mauro Repetto. Quindi
1: ogni storia
0: ha un suo epilogo.
1: Sì.
0: Però noi, visto, abbiamo parlato di ultimo, adesso ci ascoltiamo uno dei primi brani con cui abbiamo avuto la possibilità di apprezzarlo, anzi di confermarlo come uno dei tre grandi cantautori italiani, ed è Rondini al guinzaglio.

0: Ed era ultimo con rondine al guinzaglio. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa, che ci ha arrivato un messaggio di una super fan che è la nonna di Eleonora, che lei non lo sa, adesso gli facciamo una sorpresa, che gli manda un messaggio, adesso
1: davvero?
0: Lo ascoltiamo insieme. Lei è nonna Tania, una giovanotta di 88 anni. Eccola qui.
2: Ciao Guido, sono Tania. Vi volevo salutare. Siete bravi. Siete sempre sulla cresta dell'onda. Meno male. A intrattenerci. Vi voglio bene, un bacio.
0: Grazie Tania.
1: Meravigliosa.
0: Ti vogliamo bene anche noi. E
1: ciao bella mia. Mua.
0: E adesso avete sentito tutta la voce di nonna Tania, che...
1: Perché dovete sapere che nonostante, ecco, non sia una giovanotta, lei però è una fedelissima dei radioattivi. Tra l'altro, tra un pochetto, dillo un po'.
0: Eh sì, tra un pochino ci sarà il suo compleanno, tra pochi giorni, quindi noi mettiamo un brano che con gli anni fa scopa, diciamo così. E degli anni, gli 883, andiamocela a sentire.
1: Lo dedichiamo a lei.
0: Tania. Ecco qui, gli 883.

0: Max Pezzali, 883 gli anni. Tra l'altro ci sono un po' di notizie che uno magari non sa bene, ma ve le diciamo noi. Questo è un brano
1: del 95, ma la cosa molto carina, la cosa molto molto carina, che a parte è una un po' lettera nostalgica a quelli che erano le generazioni dei Midi degli anni 80, e poi uno dei brani cult della band, però la cosa molto bella che raccontò Max Pezzali è che questo brano è nato proprio al Bar Dante di Pavia, dove spesso si riunivano, e quindi è nata proprio nel fulcro, dove quando erano ragazzi, ecco, si riunivano al Bar Dante, ed è una bellissima cosa. Mi incuriosisce molto quando nei vari pezzi ci sono tutti questi retroscena storici, nascono questi pezzi per ricordare, o comunque in luoghi che poi sono della propria vita, no? Importanti.
0: Ma io che sono più frio ti dico un'altra cosa: tu lo sapevi cosa faceva di mestiere Max Pezzali prima di fare il cantante?
1: Lo so, però dillo te.
0: Perché faceva il fioraio perché con la famiglia gestivano un negozio di fiori, e lui quindi era lì, aiutava l'attività del papà e della mamma.
1: Bene, tanto onorevole, non è l'unico, anche gli stessi attori hollywoodiani spesso hanno avuto, diciamo, dei lavori diversi, gelataio, panettiere, e poi magari sognavano chiaramente il mestiere.
0: Il lavoro più comune è il cameriere, ovviamente questa è una cosa che hanno fatto proprio tutti, attori, cantanti, perché è quello che ti dà qualche soldino in più per tirare avanti quando andavano a studiare fuori sede, no? Questi tentavano la fortuna anche in città, che permetteva loro di avere più occasioni, contratti di lavoro, colloqui con i promoter e quant'altro. Però diciamo che nel 91, quando nascono artisticamente gli 883, che tra le strade di Pavia praticamente muovono i primi passi, poi hanno un incontro molto fortunato con Claudio Cecchetto, che all'epoca era uno dei maggiori talent scout che c'erano in circolazione.
1: Ne ha scoperti tanti.
0: Ricordiamo, su tutti, Giovanotti, ma anche Paola e Chiara, che tra l'altro Paola e Chiara, per chi non lo sapesse, erano proprio le coriste degli 883, quindi vengono da quella scuderia lì, quella che oggi poi abbiamo scoperto essere anche un altro duo che è riuscitissimo, perché ha avuto anche parecchi numeri a loro proprio favore, con brani come Fiesta, altre...
1: Sì, Festival. Sono un po' ritornate in auge, diciamo, da Sanremo Insieme sono ritornate, perché hanno avuto un periodo buio, che Paola Iezzi aveva raccontato di questa loro separazione un po' sofferta, che poi si sono ritrovate, diciamo, dopo diversi anni, non poco, e adesso però, insomma, meritando questo ritorno.
0: Sì, tenendo sempre le carriere un pochino separate.
1: Sì, per scelta, sì. Hanno proprio specificato che mentre all'epoca viaggiavano insieme come una cosa sola, adesso per scelta si sono riappacificate, però tengono le carriere ben divise, ben chiare, insomma.
0: Sì, tra l'altro abbiamo avuto diverse parti di Pavia, comunque l'Emilia ha sfornato tanti artisti, per non parlare del Bolognese, della zona del Bolognese, con Dalla e compagnia bella, Gaetano Curreri, Luca Carboni, insomma è un'azienda molto prolifica di cantautori.
1: Sì, è una terra importante.
0: Ma in quelle terre lì è nato anche un altro artista che è abituato a fare stadi, grandi spazi, tipo Campo Volo, vi ricorda qualcosa?
1: Che meraviglia quell'attimo.
0: Adesso metto un brano e poi rientriamo e parliamo di Ligabue.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi. Dimmi se vuoi.

0: Laura Pausini, Laura Pausini che ovviamente non era Ligabue, mi sono sbagliato.
1: Però sempre
0: io.
1: Romagnola, sempre.
0: È sempre romagnola, non è che a farlo apposta, è sempre romagnola. Ma
1: noi volevamo interrogarvi,
0: no,
1: vedere se
0: io,
1: voi eravate svelti.
0: Il caldo di oggi mi ha fatto un po' rimbambire. Però è andata bene ugualmente perché ce la sentiamo tra poco, un brano di Ligabue, e parleremo di un po' di curiosità anche di lui, perché abbiamo parlato di ultimo, ha fatto record di presenze, l'altro giorno abbiamo parlato di Vasco Rossi che in poco più di mezz'ora a distanza del successo di ultimo è partito con le sue la vendita dei suoi taglianti per il 2027 e in mezz'ora, ragazzi, ha fatto, pensate bene, 550.000 taglianti, anzi adesso sono di più, per una serie di date che faranno nel 2027 allo Stadio Olimpico. E quindi il re dei record si è dimostrato di nuovo re dei record.
1: Che poi si vocifera che ultimo, insomma, voleva giustamente lo Stadio Olimpico, perché è poi il luogo più ambito, però avendo, come dire, trovate le date occupate, diciamo, da Vasco, alcune indiscrezioni dicono che potrebbe nel 27 avere dei concerti al Circo Massimo, così si vocifera.
0: Sì, perché le date di ultimo, che 2027, sono già uscite,
1: sì,
0: per gli stadi, ma i fan si sono preoccupati perché mancavano proprio Roma come
1: esatto,
0: tappa.
1: Esatto.
0: E invece possono stare tranquilli perché pare che proprio questa cosa qui, che insieme alla giunta capitolina stanno valutando di una serie di date al Circo Massimo,
1: sì, sì,
0: per accontentare tutti i fan di Roma o chi vuole venire a Roma a vederlo.
1: Che poi per questi grandi artisti ormai qui non bastano più questi spazi, tra
0: no,
1: un po' sono piccoli, no? Giusto?
0: Certo.
1: Tant'è vero che lo stesso Vasco e altri artisti di questo genere devono anche valutare più date, perché tra un po' non bastano più,
0: sì,
1: questi
0: Vasco,
1: spazi.
0: Infatti credo siano 10 le date che farà allo Stadio Olimpico e stanno valutando o di aggiungerne altre o di vedere insieme all'organizzazione dello Stadio Olimpico di aprire altri settori in modo da ospitare più persone e mettere in vendita altri taglianti. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Vasco di ultimo, c'è Ligabue, che vi ricordate Campovolo è stato uno, io sono stato al primo del 99 credo, ed era una cosa incredibile per l'epoca, che fece 130.000 persone, quindi stiamo parlando di numeri incredibili, ragazzi, di solito sentiamo questi numeri da star mondiali, e quando pensiamo a cantanti di casa nostra ci sembra sempre qualcosa di straordinario, ma sono star mondiali anche loro perché raccolgono veramente centinaia di migliaia di persone. E visto che parlo di Ligabue, adesso Eleonora ci lancia il pezzo che andiamo ad ascoltare.
1: Piccola stella senza cielo.
0: Ligabue.

0: Fiore di maggio è un capolavoro anche questo, eh? Tra l'altro un'altra canzone che parla proprio di rivolta ai figli. L'altro giorno ho fatto di ascoltare quella di Baglioni, che è stupenda, che
1: avrai.
0: Lo so che ti piace.
1: Io ho studiato, so.
0: No, ma so che ti piace, quello è un brano stupendo che il grande Baglioni ha scritto per il figlio, e questa qui è un'altra canzone stupenda dedicata a un papà alla figlia, per cui sono tutti belli questi momenti. Poi noi siamo tutti dei romanticoni, qui a Radio Tutta Italiana,
1: sì,
0: siamo romanticoni.
1: Tra l'altro Fabio Concato è un artista che è sempre rimasto un po'... non dico di nicchia, però sai, secondo me invece è uno dei più grandi come scrittura, come pezzi, veramente ha dei pezzi meravigliosi.
0: Tra l'altro ci hanno appena arrivato un messaggio di Paolo dai Castelli, da Albano. Da Albano, che vuole ascoltare un brano di Battisti, perché quando era al liceo e ha conosciuto la moglie sui banchi di scuola, c'era questa canzone che passava lì da un furgoncino. Loro sono stati tutto il tempo a guardarsi negli occhi ed ascoltare questo brano, e da lì è nata una conoscenza, un'amicizia, e poi è diventata un matrimonio e va avanti da 30 anni. Per
1: lo
0: cui
1: vedi che sono romantici anche, sono gli ascoltatori di Radioattivi,
0: romanticoni come noi. Quindi io direi, caro Paolo, eccoci qua, adesso ti faccio ascoltare il brano che tu mi hai chiesto, che è Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti, Lucio Battisti, Fiori Rose e Fiori di Pesco, un altro grande successo, tra l'altro altro successo firmato Battisti Mogol, quindi proprio uno sodalizio che ha prodotto veramente non so quanti brani che sono rimasti nella storia della musica italiana. Tra l'altro abbiamo ricordato a Paolo di Albano il momento che ha vissuto quando ha conosciuto la moglie, quindi molto bello questo ricordo. Avete anche voi qualche aneddoto legato a un brano?
1: Tipo, io ve lo dico adesso, amici, ecco, di Radioattivi. Questo pezzo il signor Guido Faro me lo canticchia a tradimento per casa, ma lo fa un po' falsettato, sì, tipo Bee Gees, capito? Si avvicina,
2: rosa,
1: mamma mia, pensate
2: pesco,
1: ragazzi, che io sto girando per casa con il caffè, arriva questo attrezzo dal corridoio e mi fa fiori rosa. No vabbè, tremendo ragazzi, non ce
0: detto
1: la posso
0: questo,
1: fare più.
0: Detto questo, che poi adesso lei mi sta svergognando perché,
1: sì, sì,
0: perché lo fa. Però intanto ci è arrivato un messaggio da Patrizia. Patrizia,
1: ah,
0: che ci
1: da dove ci
0: scrive? Sono Patrizia da Roma.
1: Bene.
0: Volevo salutarvi e dirvi che siete simpaticissimi, fate sempre tanta compagnia. Un bacio.
1: Che lo vedi che sono
0: Patrizia,
1: tutti dolci questi nostri ascoltatori romantici.
0: Sì, io soffro un po' di diabete, quindi mai tutto questo dolciume.
1: Non che poi ci mandano a quel paese,
0: no,
1: magari.
0: Scherzo, ma raccontateci anche qualcosa. Cosa state facendo in questo caldo torrido? Vi state rinfrescando? Siete fermi, come si dice qui a Roma, a quattro di spade sul letto col condizionatore? Che state facendo? Raccontateci un po' la vostra giornata. Siete al mare, in vacanza? Che ve mangiate? Costo caldo, ma vi va di mangiare? Ma cosa mangiate?
1: Noi siamo tipo al terzo litro d'acqua, però almeno secondo i medici diventiamo snelli, no?
0: Però quando usciamo da qua, io direi, propongo di andare a farci un bel gelato, ok?
1: Sì, gelato, anche se questo è un po' un orario dove io ho fame, perché dovete sapere che il nostro mestiere un pochetto ci porta a mangiare tardi, fare orari sregolati, ma quando sono le 5, le 6, io vorrei cenare. Poi
0: ma
1: lui
0: tu,
1: mi deride perché
0: ma
1: mi deride.
0: Orario? Tu
1: però
0: hai fame sempre.
1: Ma questo è vero.
0: Il diavolo della Tasmania nello stomaco. In questo momento, sai che cosa sto pensando? Che ci manca qualcosa che ci dia un po' di brio, un po' di
1: quel
0: ritmo.
1: Non so
0: di
1: che, come si
0: sì,
1: dice.
0: Io andrei con un classico, ma che viene da un tizio, che a parte abbiamo parlato prima, ma che ha fatto veramente ballare, non ballare, ma proprio
1: la storia della musica italiana.
0: Generazioni. E ditemi un po' se conoscete questo suono che parte. Sentite? Vasco Rossi, Alba Chiara.

0: Respiri piano, no, qui si respira affannati e si respira veloci perché Vasco ha un ritmo travolgente. Tra l'altro il cittadino più famoso di Zocca, non so se voi conoscete com'è nata questa canzone. Questa canzone nacque perché Vasco Rossi, affacciato alla finestra del suo paesino, che era Zocca appunto, vedeva prendere la corriera a una ragazzina che abitava di fronte a casa sua, che era la figlia del proprietario del bar del paese, e prende la corriera per andare a scuola tutti i giorni, e che all'epoca aveva 13 anni. Lui, guardando questa ragazza che aspettava la corriera, che mangiava una mela con i libri di scuola mentre andava appunto a scuola, e gli venne questa ispirazione, scrisse Alba Chiara. Pensate da cosa nasce. Oggi la ragazzina, che era la Giovanna nel paese, si chiama la Giovanna, è una signora di 60 anni che ancora è lì a Zocca, dove Vasco Rossi ha ancora la famiglia Rossi, ancora una casa molto grande. Tra l'altro, chi ha la fortuna di andarci e fare una passeggiata da quelle parti potrà vedere veramente scritte di fan dappertutto, sulla strada, sui muretti. Casa sua è veramente ricoperta di dediche d'amore, d'affetto di qualsiasi tipo, rivolte al buon Vasco Rossi. Lo sapevi tu, Eleonora?
1: Lo sapevo, perché qualche tempo fa c'eravamo stati.
0: Non è vero, gliel'ho detto io.
1: Non è vero, c'eravamo stati. Io sono rimasta veramente stupita quando ho visto questa casa, che poi è praticamente un tempio con tutte queste dediche. Ed è sempre bello ricordare i retroscena di questi pezzi, come dicevo prima con anche Ultimo. È sempre bello, e anche gli 883, conoscere queste storie, questi retroscena di questi brani.
0: Soprattutto, sapete, dal tipo di dedica, delle scritte sbiadite, fate bombolette, pennarelli, matite, qualsiasi cosa, si capisce anche quanti anni sono passati.
1: Vero?
0: Sono passati tanti anni, le generazioni cambiano, perché chi andava lì con i primi tempi, quando Vasco uscì con i primi lavori, oggi ci va con i figli e addirittura iniziano ad esserci i nipoti, per cui, e tutti quanti sono innamorati, quindi il tempo passa, le persone crescono, cambiano, fanno altre persone, ma l'affetto che gli dimostrano a Vasco è sempre intatto.
1: Rimane identico, se non in crescita, ecco, a volte.
0: Ma l'antagonista di Vasco, non detta da loro, ma dall'opinione pubblica, dalla discografia anche, dai numeri, il fatto che siano comunque usciti più o meno negli stessi anni, anche se Ligabue ha qualche annino in meno, credo, è che appunto Ligabue, che andiamo ad ascoltarci con Certe Notti.

0: Ligabue, certe notti, certi artisti, veramente puoi ascoltarli quanto vuoi, e anche se sono brani che sono fuori da già da qualche anno, però sono sempre attualissimi.
1: Sai che cosa raccontò anni fa Ligabue? Il periodo prima che era uscita Certe notti, scrisse un altro pezzo con un giro melodico molto molto semplice, e lo criticarono e dissero come mai queste melodie sempre scontate. Lui fece poi Certe notti, che ha una
0: un
1: difficoltà
0: particolarissima,
1: e lui raccontò, dice: io in questo pezzo ho messo tutta la mia conoscenza, tutte le note più particolari, una partitura molto difficile da suonare, e subito dopo uscì la notizia, dice: Ligabue è ancora scontato. E lui disse: ma come, ragazzi, ma io la partitura l'ho fatta difficilissima, e ha dovuto poi spiegarla nelle varie interviste future, che infatti è uno dei brani più difficili da suonare per un musicista.
0: Tra l'altro, tra artisti bravi e bravi che fanno cose complicate, che però le fanno sembrare sempre molto semplici, c'è un artista che è Pino Mango, che ci ha regalato veramente momenti indimenticabili con le sue performance, perché ha una qualità particolare, riconoscibilissima,
1: a proposito di difficoltà,
0: intonatissimo tra l'altro. E un piccolo aneddoto, è un'altra scoperta della nostra Mara Maionchi, che ha avuto un orecchio incredibile, perché ha tirato fuori Pino Mango, Gianna Nannini, ragazzi, Tiziano Ferro, sono soltanto alcuni, ma ce ne sono molti altri. Quindi dobbiamo dire grazie anche a tante persone che lavorano dietro le quinte, che fanno bene il proprio lavoro, hanno un ottimo istinto, un ottimo orecchio, e hanno la visione del futuro quando guardano una persona e sanno già che potrebbero da questa persona tirar fuori carriere incredibile. Infatti non si sono sbagliati su molti artisti. Tra l'altro Pino Mango, che poi bene, la famiglia Mango ha famiglia di artisti e di cantanti, con Angelina, ma con la mamma,
1: anche la mamma,
0: e ha lavorato con i Mattia Bazzar, tante cose. E andiamo ad ascoltarci una canzone che è un suo cavallo di battaglia, una delle più belle, apparentemente semplici ma difficilissima. È Pino Mango con Oro.

0: Pino Mango con Oro. Che bel brano, che atmosfere, che ricordi.
1: Un pezzo magico, eh.
0: Sapete, poi tra l'altro questo è un brano che l'ironia della sorte, il suo brano più famoso probabilmente, anzi quasi sicuramente.
1: Sì, sì, è il suo brano più famoso e tra l'altro è stato il brano che l'ha purtroppo accompagnato alla fine della sua vita. Era Policoro a Matera, si stava esibendo sul palco proprio col pezzo Oro e mi ricordo si scusò addirittura col pubblico perché aveva percepito
0: un malore
1: e da lì sì, ci ha lasciati e...
0: diciamo è stato il suo brano d'addio che ci ha regalato e per ironia della sorte e comunque a mancare in scena, che era tutta la sua vita praticamente,
1: che forse anche possiamo dire magari così nella drammaticità della cosa, forse lasciare questo mondo facendo quello che si ama, come per esempio cantare, suonare, forse è la maniera più bella, se così, se possiamo usare diciamo questo simbolo, questa parola.
0: Ma sicuramente, poi tra l'altro questo è un brano che è rimasto veramente nella storia perché lui aveva questa vocalità molto particolare e in questa canzone sembra molto facile cantarlo, ma vi assicuro che è tutt'altro che facile.
1: Assolutamente.
0: Aveva questa voce che sembrava sempre tra voce di petto e falsetto, ma lo faceva in un modo talmente elegante e naturale che era proprio uno stile che era riconoscibile. Tu ascoltavi una sillaba e capivi che era Mango.
1: Tra l'altro fu scritta insieme a Mogol, ma questo pezzo, e torniamo a quello che hai detto tu, fu proprio salvato dall'orecchio clinico di Mara Maionchi, mm-hmm. che aveva ripescato questo pezzo, che era in un album che non andò benissimo all'epoca, ma fu colpita tantissimo dal timbro di Pino Mango e insomma devo dire che Mara Maionchi torna, insomma.
0: Sì, Mara Maionchi c'è sempre. Considerate che questo è un brano che dovrebbe avere più o meno 42 anni, quindi più o meno, dovrebbe essere l'83.
1: Sì.
0: È un brano che veramente ha venduto tantissimo. È stato anche poi oggetto di duetti e altre cose, perché tanti artisti hanno provato a rifarla e a rifarla anche con Pino.
1: Assolutamente, e fu proprio Mara Maionchi che poi lo portò a Mogol, perché ecco in realtà il passaggio fu questo: Mogol intervenne quando Mara Maionchi portò questo pezzo proprio a Mogol per farglielo ascoltare, oltre al timbro meraviglioso di Pino Mango, e Mogol rimise ecco le mani insieme a Pino Mango e tirarono fuori questo meraviglioso pezzo, che il titolo originale
0: perché
1: non era Oro.
0: La musica l'ha scritta Mango, il testo invece Mogol. Il testo, tra l'altro, tratta di un argomento che è capitato a tutti, no? Di avere questa una cotta pazzesca per qualcuno, quasi da un'ossessione, e sì, che magari per riuscire a conquistare questa persona così amata alla follia saresti disposto a pagare qualunque somma, qualunque cifra.
1: Assolutamente.
0: Quindi, quanto oro ti darei? E quindi è quello un po' il significato di questo brano. È molto bello, molto bello.
1: Beh, ma ecco, Pino Mango ne ha scritte veramente tantissime, anche come Mona Lisa, veramente ne aveva di pezzi meravigliosi e rimane un artista amatissimo. I Pino, devo dire, Pino Daniele, Pino Mango, i Pino qua sono,
0: i Pino funzionano.
1: I Pino sono forti.
0: I Pino sono forti, è vero. E tra l'altro, allora, noi c'è un'altra canzone, un altro artista che abbiamo trattato poco in questa settimana, abbiamo parlato di tantissimi cantautori, ma un artista che si è imposto, tra l'altro con collaborazioni legate ad alcuni che già abbiamo citato, come Fabrizio Moro, è proprio Ermal Meta. Ermal Meta ha fatto duetti con Elisa, con veramente Fabrizio Moro, appunto, con quale ha fatto due o tre brani, ha partecipato a Sanremo in maniera perfetta perché hanno vinto, che mi sembra.
1: Sì.
0: Adesso verifichiamo tutto. E c'è un brano però molto bello, che è proprio una nenia, che l'ha fatta con Elisa, si chiama Piccola Anima, e vorrei farvela ascoltare. Tu che ne dici, Ele?
1: Assolutamente, perché anche lui, come dicevi poco fa, è un grande cantautore che va assolutamente celebrato. Magari dopo vi raccontiamo qualche indiscrezione su di lui.
0: Quindi, Ermal Meta, Piccola Anima.

Che bella, che atmosfera, che sonorità, veramente. Herman Meta è sempre un grande a trovare questi chiavi di lettura di sentimenti, di emozioni. Allora, Herman Meta, tra l'altro, è un cantautore che ci ha abituato a tanti di queste emozioni, di queste atmosfere così magiche, no? Tra l'altro questo brano non è stato un brano dai fini commerciali, poi lo è diventato perché è stato molto, molto bello, è stato molto apprezzato, per cui voi che siete sempre il pubblico sovrano ha decretato il successo e che l'ha tenuto in tante settimane in classifica. Ma questa collaborazione tra Herman Meta e Elisa nasce proprio dal fatto, come ha ammesso già dai stessi artisti, per una volontà quasi spontanea di, vista la loro stima l'uno per l'altra, di creare qualcosa insieme. Ed è la voce che si eleva di un'anima fragile che si racconta, per cui è molto bello il significato, molto bello il messaggio che Elisa e Meta hanno voluto farci conoscere, ed entrambi sappiamo quanto scrivono bene, quanto sono attenti a queste cose, per cui è molto molto bello questa collaborazione. Speriamo che ne facciano altre, perché devo dire che è molto ben riuscita. Invece, facendo un salto nel passato, c'è una canzone che a me piace molto, che è stata scritta tra l'altro da una persona che non c'è più, ma che è un po' l'istrumentista incredibile, ha lavorato a tantissimi progetti anche con molti altri artisti, che è Vittorio De Scalzi, che è stato un grandissimo compositore ed era un membro fondatore dei New Trolls. Questo brano che vi faccio ascoltare si chiama Quella carezza della sera. Spero che vi piaccia e fatemi sapere un pochino, soprattutto chi è più grande, chi ha la mia età la conosce molto bene, ma perché poi è stata rifatta da tanti artisti, ma spero che anche i più giovani possano apprezzarla, magari ditemi un po' che ne pensate.

Quella carezza da sera, New Trolls, tra l'altro un brano che ha un significato profondo, ovviamente prima potevamo soffermarci un po' di più perché i testi di alcuni brani erano molto più facili da comprendere al primo ascolto, anche se questo ad esempio, Quella carezza della sera, ci fa capire un pochino sì, il significato, ma simboleggia proprio quella riflessione nostalgica, no? Sull'infanzia, quando uno da bambino si sente protetto un po' dal papà, dalla mamma, e non si hanno pensieri, preoccupazioni, perché tanto qualsiasi cosa succede c'è qualcuno che veglia su di noi, mentre invece la voglia di avventura che troviamo nel ritornello è simboleggiata dal fatto che nel momento della crescita, quando si ha voglia di spaziare su altre cose, di diventare più grandi, ed è quella malinconia di fondo che rappresenta il fatto del tempo che passa e che non si può più tornare indietro, quindi non si può più tornare quando eravamo bimbi e ci sentivamo un po' al sicuro tra le braccia e dalla parola di conforto di uno dei nostri genitori. Tra l'altro ci scrivono, adesso ci ha scritto ad esempio Fabiola, che vorrebbe dedicare un brano a sua figlia Azzurra, nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, che in questo momento non ho in archivio, ma ne ho un'altra molto bella di Cesare Cremonini che a me piace molto, e ve la dedico a tutte e due.

0: Ed era Cesare Cremonini con Poetica, bellissimo questo brano. Tra l'altro
1: stupendo,
0: è molto
1: sì.
0: bello anche dal vivo, molto bello il videoclip, tutto in bianco e nero, un po' questa atmosfera da night, molto bello. Sai che ci è arrivato un altro messaggio, Stefano da Roma.
1: Bene,
0: ed è un
1: sentiamo.
0: Vocale, andiamo a ascoltare un po' cosa ci dice Stefano da Roma.
1: Top.
0: Aspetta, ci attrezziamo e ecco Stefano da Roma.
2: Ciao Eleonora, ciao Guido, Stefano da Roma, vi ascolto sempre. In questi giorni ho avuto modo di conoscere, grazie a voi, tanti aneddoti, tante cose un po' nascoste di come nascono le canzoni, chi le ha scritte. A volte uno dice, ah, hai visto chi ha scritto questa canzone, veramente interessante. E la trasmissione è interessantissima, poi parla di musica italiana, perché bisogna un po' rivalutarla, questa bellissima nostra musica italiana. Quindi grazie, è veramente un bel progetto il vostro e si ascolta con interesse tutti i giorni dai vostri ospiti che avete avuto e anche da quello che raccontate voi, dalle vostre esperienze professionali, e si sente proprio la passione con cui vivete la musica in generale, la musica italiana in particolare, vista la trasmissione. Quindi grazie e volevo ascoltare se era possibile Uomini persi di Claudio Baglioni, è un capolavoro e lo dedico a tutte quelle persone che purtroppo il mondo ha perso per un motivo o per l'altro. Ciao e grazie, buona trasmissione.
0: Grazie Stefano, sei stato veramente gentile. Noi, allora, tanti complimenti, speriamo che ce li guadagniamo.
1: Grazie, è troppo gentile. Vedi quanto ci vogliono bene i nostri ascoltatori, è meraviglioso. Tra l'altro questo è un pezzone dell'85, meraviglioso, Uomini persi, ma trovami quel brano
0: che non è
1: Claudio.
0: Uno dei brani più conosciuti a livello popolare di Claudio Baglioni, ma
1: vero.
0: Ma comunque vi invitiamo ad ascoltarlo, perché come tutti i pezzi di Baglioni sono dei pezzoni, come diciamo tra noi in gergo.
1: Sì, sì, questo in particolare poi ha un testo magnifico dell'album La vita adesso, altro pezzo meraviglioso, che non ti nascondo che ce l'ho tatuato questo La vita adesso, in un periodo un po' così mi ha aiutato a darmi questa spinta con La vita adesso. L'ascoltiamo, che dice Guido?
0: Ascoltiamo subito e niente, grazie ancora Stefano per
1: un
0: le
1: bacio.
0: Belle parole. La vita adesso, la vita è adesso,
1: no,
0: è
1: quello è l'album.
0: Uomini persi, Claudio Baglioni.

0: Uomini persi, Claudio Baglioni. Che dice, Leonora?
1: Mamma mia, che pezzone meraviglioso. Questo è tra i miei preferiti in assoluto. Suoi, questo, Tamburi lontani, Fammi andar via, sono tre pezzoni meravigliosi. Sono un po' di parte, perché quando sei fan, tra l'altro mi ricordo un suo live al Palaeur con un palco al centro con Notte di Note con tutti ballerini, devo dire uno spettacolo stupendo, nonostante l'età, lui, Renato Zero, ancora Vasco, questi
0: parliamo di
1: la danno di una pista ai giovanotti.
0: Parliamo di grandissimi artisti che hanno avuto modo di fare veramente la gavetta, quella più dura, e adesso, diciamo, da quando sono arrivati in vetta ci sono rimasti per questo motivo sicuramente anche. Allora, intanto c'è arrivato un altro messaggio e ci scrive Jessica da Roma. Ciao ragazzi, buonasera, sono Jessica, complimenti sempre per la trasmissione, vorrei ascoltare un pezzo di Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Un conforto, che tra l'altro è la canzone che ha fatto nascere la storia tra me e Stefano, che poi è diventato mio marito, a proposito di romanticoni.
1: Beh, i nostri ascoltatori, vedi, continuano ad essere romanticissimi.
0: Ma siamo tutti un po' romanticoni, anche le persone un po' più dure, alla fine
1: si sciolgono con noi radioattivi.
0: Ma no, ma poi si ha bisogno comunque di parlare.

0: Ed eccoci qua, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, veramente anche Carmen Consoli, un'altra cantautrice. Tra l'altro abbiamo parlato di alcune cantautrici, che molto spesso parliamo di uomini, ma ci sono delle cantautrici veramente in gamba. Abbiamo parlato l'altro giorno di Gianna Nannini, ma anche, non so se Irene Grandi. Carmen Consoli sicuramente è stata una di quelle che negli anni 90 ha portato questo modo di cantare un po' strano, no? Perché ci sembrava un po' particolare, invece poi l'abbiamo apprezzata tantissimo ed è rimasta veramente L'ultimo bacio. Ci sono tanti tanti successi.
1: Sì, molto
2: belli, devo dire, sì, con poi questa riconoscibilità vocale, come dicevi tu.
0: Sì, ma ha avuto questo modo veramente con Amore di plastica, ti ricordi Sanremo?
2: Sì.
0: Tra l'altro l'altro giorno abbiamo fatto una puntata, quando tu non c'eri.
2: La faccia mia.
0: Sì, ti ricordo che tu non c'eri, quindi ti rimarco che ero da solo. E ho veramente

0: avuto ottimi scambi di opinioni, vedute con tante persone che ci seguono, perché abbiamo parlato, affrontato il tema dei cantautori. Abbiamo parlato molto della musica anni 90, quindi tutta quella parte di artisti che sono usciti tra il 90 e il 2000. Abbiamo parlato di Daniele Silvestri, Samuele Bersani,
1: Carmen Consoli, Giudizio Universale,
0: tanti, cioè Marco Masini, abbiamo parlato veramente di tanti Masini. Artisti e abbiamo parlato anche, non so, di Paola Turci, abbiamo tirato fuori di veramente tanti nomi, e parlando, ricordando e un po' viaggiando tra le onde dei ricordi, tanti brani che magari non li stiamo sentendo più da qualche tempo, ma ogni volta che partono con le note ci riportano a dei momenti incredibili.
1: Beh, le canzoni, come si dice, ormai bisogna dire di una volta, rimangono ovviamente dei pezzi meravigliosi.
0: Quando si parte con, sì, te ricordi quando con Gianni Nannini sentì l'America?
1: Wow, quello è un pezzo meraviglioso.
0: Come fai a non riconoscerla? Sia nell'anima, in un altro momento, anni differenti tra un brano e l'altro, ma che anche la collaborazione è stata differente, perché Sia nell'anima faceva parte di un album che ha scritto Pacifico, tra l'altro, sì, altro grande autore, altro grande artista. Ci sono tanti, ragazzi, siamo un popolo di canterini, ma di autori, veramente abbiamo musicisti che fanno invidia a tanti altri stati, perché noi veramente giriamo il mondo.
1: La nostra musica, sì, è invidiabile.
0: L'italiano alla fine, in qualche modo, è sempre lì a primeggiare tra varie arti. La cosa dobbiamo ricordare, cara Eleonora,
1: purtroppo non lo volevamo dire,
0: un po' gli sgoccioli di queste nostre 10 puntate che abbiamo fatto qui con voi, che è stato veramente un viaggio molto molto bello, un'avventura stupenda, che sì, magari ci troveremo sicuramente più avanti in altre situazioni,
1: e non finisce qui, ci troverete qui, presto,
0: tra l'altro ci sarete con noi Radio Italiana il 14 agosto
1: a Piazza delle Naiadi
0: a Tarquinia Lido, con i Way Music Awards, tanti ospiti, veramente veniteci a trovare, perché saremo con un palco stupendo sulla spiaggia, e una festa incredibile, si balla sulla sabbia, quindi venite a divertirvi con noi a Tarquinia Lido, ve lo ricordo di nuovo, il 14 agosto, e il 17 agosto saremo a Sabaudia,
1: in Piazza del Comune.
0: Ci sarà Briga, ci sarà il 3, ci sono tanti ragazzi di tanti talent, e molti ragazzi che avete visto e sentito anche qui durante la trasmissione, che saranno con noi e veramente vi faranno ballare dal pomeriggio fino alla notte.
1: E cantare.
0: Quindi venite con noi a passare un po', portate un po' di fresco magari, perché farà caldissimo, ma farà ancora più caldo con la musica di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Noi ci salutiamo con un pezzo meraviglioso a proposito di donne gagliarde, come si dice, Margherita Carducci, in arte Dito nella Piaga.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti quanti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E quindi ci siamo, Disco Rai, la musica scelta, anche qui su Tutta Italiana. Voglio riproporvi un incontro in musica con Ornella Vanoni. Tante volte l'abbiamo trasmessa qui ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana, essendo una delle grandi donne, delle grandi madri della musica italiana. Ma quello che volevo fare oggi è un percorso un po' diverso. Prima di tutto parlarvi di un incontro, visto che l'arte della vita è proprio quella degli incontri, è una cosa a cui la Vanoni credeva moltissimo. Vi volevo raccontare il mio incontro più bello con lei, perché in realtà l'ho intervistata tante volte qui per Radio Rai, per Radio Schigno. Ho contato le puntate in cui è stata ospite di Radio Schigno, il programma che conducevo su Radio 1 con Dario Salvatori. Ebbene, abbiamo avuto ospite 7 volte, ma il mio incontro con lei è stato ancora più particolare, a Meraviglioso Modugno, perché è un evento su Modugno che ho portato avanti per 13 anni e perché sono un amante, una biografa di Modugno, e quindi è stato ancora più intenso. Quindi vi parlerò di questo incontro, vi regalerò un'altra chicca e poi vi lascerò proprio con la musica di Ornella Vanoni. Per iniziare direi di ascoltare quella Senza Paura, perché è una canzone proprio dedicata alla signora morte, e lo fa con un'ironia, una leggerezza e soprattutto con un senso della vita enorme, proprio parlando della morte. E poi, perché è tratto dal disco rap per eccellenza per me, pensando alla Vanoni, c'è cioè La voglia, l'allegria, l'incoscienza del 1976, che rimane sicuramente il capolavoro assoluto di Ornella Vanoni, che incontrava, che viveva, che sognava la musica brasiliana in uno stretto legame con quella italiana. E quindi dall'album del 76, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, iniziamo questa puntata proprio con Senza Paura.

0: Allora, l'incontro con Ornella Vanoni, il mio incontro, anzi la mia tre giorni full immersion con Ornella Vanoni, è avvenuta nel 2015 per Meraviglioso Modugno. Non era ancora show, non era ancora uno show di Rai 1, ma era un evento appunto creato a Polignano a Mare, prima a Bari e poi a Polignano a Mare, per celebrare Modugno, che portava in piazza sulle 60.000 persone. Fu portata, inserita nel cast da Stefano Senardi, un vecchio volpone, un vecchio discografico, ma la cosa più bella di Ornella Vanoni è che si è affidata subito a una giovane direttrice artistica, cioè la sottoscritta, all'epoca avevo 41 anni, con totale voglia di partecipare, di capire il progetto che era già in piedi. C'era un palco molto bello che vedete anche su social di Tutta Italiana, dove con delle scatole di cartone avevamo costruito un cilindro, un fiore, un frac, proprio perché era l'anniversario di Vecchio Frac, si celebravano i 60 anni di vecchio frac dal 55 al 2015. E lei capì subito che nella scenografia io avevo inserito uno specchio sul palco di Peppino Campanella, che è un grandissimo artigiano che vende in tutto il mondo, di Polignano a Mare, proprio per creare un dialogo con questo specchio. E fu clamorosa, salì sul palco, iniziò subito a giocare con lo specchio anche durante le prove, e poi lo fece ancora di più durante l'esibizione, per cogliere proprio tutti gli aspetti e i segni che avevo lasciato e pensato in questo palco. Il giorno dell'evento di pomeriggio mi chiama prima di tutto per complimentarsi, per insomma per come avevo strutturato, pensato il palco, per darmi forza e coraggio, perché voi sapete che i vecchi volponi difficilmente lasciano spazio alle nuove leve, e quindi lei mi diceva: vai avanti testardamente, perché vedo la passione che ci metti. E poi per chiedermi una cosa, un dettaglio, cioè come ti vesti qua, farai dei cambi, io ero presentatrice della serata, farai dei cambi, cambierai abito, cambierai vestito? Io dico sì, ne ho tre. Bene, nel mio segmento quale vestito indossi? E lei si è coordinata, a proposito di armocronia, si è coordinata con il mio vestito e ha scelto un vestito che fosse gli stessi, proprio lo stesso quasi identico colore. Da qui è nato poi questo abbraccio anche cromatico sul palco insieme a Ornella Vanoni. Quindi io vi mando un estratto piccolo di questo meraviglioso Modugno e una frase che effettivamente adesso risuona ancora più importante, ancora più particolare, e ve la rimando per intero. È stata la controcopertina di oggi, e a presentare con me c'era il nostro capo Gian Maurizio Foderaro, insomma, ed è rimasta una serata veramente unica nella mia vita, e quindi andiamo avanti così.
1: Ornella Vanoni.
0: Ornella!
1: Signora Vanoni, un attimo. Signora, abbiamo un piccolo riconoscimento che va ad aggiungersi ai tanti e tanti che ha meritato nella sua lunga carriera. Diciamo prima nel backstage con il maestro quando uno si ritrova davanti a un pubblico così, oltre a essere un meraviglioso mestiere, ma è vivificante, lei si stava divertendo, e questa è la cosa. Quando uno si diverte non ha importanza che abbia 5, 10 o 20 anni, è la cosa che ti fa star meglio.
2: Ma io penso che più si diventa adulti e più ci si deve divertire mentre si fa questo mestiere, se non è meglio smettere.
1: Ed è quello che arriva, la sua forza, la sua...
2: Ho detto adulti per non dire vecchio. Io dicevo, sono vecchio, non dica così, non dica, cosa devo dire? Sto per morire. Oh. Ho un piede nella tomba.
0: La curiosità non ci manca, vero?
2: La curiosità è l'unica cosa che conta, perché l'intelligenza si sviluppa solo con la curiosità. Uno che non è curioso diventa un babbeo. Un colpo di pazzia, così ogni tanto ci vuole. Quando si invecchia bisogna tirar fuori la pazzia, essere un po' buffi, ridicoli, altrimenti si diventa barbosissimi.

di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai.

0: L'altro segmento invece che vi volevo presentare oggi è tratto da un programma che si chiama Buon Caffè, monologhi mattinieri con Ornella Vanoni, perché la Vanoni ha fatto veramente tantissima radio. Regia di Mario Carrozzo del 1997, andava in onda su Radio 2. Ma la Vanoni è stata grande protagonista di Gran Varietà, di Batto 4, insomma di tutti i programmi poi storici di Radio Rai. Questo Buon Caffè voi poi avete la possibilità di risentirlo su Radio Tech e Te nei prossimi giorni, però vi volevo mandare in onda questo segmento perché si capisce proprio tutto lo spirito di Ornella Vanoni, che era grande nelle piccolissime cose, nei piccoli dettagli. Quindi quando parlavi con lei parlavi soprattutto di cose assolutamente normali, cosa che fanno veramente le grandi artiste e le grandi donne, forse più del passato che di oggi. Questo sarebbe veramente uno spunto per tantissimi di noi. Dopo Buon Caffè vi lascio a un mix di successi di Ornella Vanoni, proprio quelli essenziali. Poi avremo tutto il tempo di riscoprire tutta l'arte di Ornella, perché ha fatto ricerca e ha cercato nuove canzoni fino all'ultima pubblicazione, e tra l'altro stava per incidere anche un duetto con Gino Paoli per l'anno prossimo, quindi avremo, spero, modo e tempo di riabbracciare l'arte di Ornella Vanoni. E quindi vi lascio con questo Buon Caffè e alla musica di Ornella per questa puntata un po' sui generis di Disco Rai. Ieri sera abbiamo dedicato una lunghissima diretta su Isoradio proprio dedicato a Ornella e alla sua musica. Vi lascio con questo contributo da Buon Caffè, vi ricordo ci saranno tanti speciali anche su Radio Tech e Te, e poi con una selezione proprio qui per questa puntata speciale di Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Sutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.
1: Disco Rai, la musica scelta.

0: Buon caffè. Monologhi mattinieri di Ornella Vanoni. Regia di Mario Carrozzo.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma sì, sono io, sono Ornella Vanoni. Sì, lo so, sarete molto stupiti. Perché sono qui? Perché sono sveglia a quest'ora. Sono sveglia a quest'ora perché anch'io mi sveglio presto e non so perché. È un annetto e mezzo che io mi sveglio tutte le mattine alle 5. Allora ho detto, quando mi hanno offerto questa cosa, di tenervi compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche per 3 mesi fino al 28 di marzo. Ma prendo io al volo! Prendo io al volo questa fascia oraria. Cosa faccio io tutte le mattine, eh? Tutte le mattine, che poi mi sveglio alle 5, alle 6 sono in piedi, sono pronta, cosa faccio? Telefono a tutti, no. Vengo qua e tengo compagnia a voi. Allora, questa trasmissione si chiama Buon Caffè. Si chiama Buon Caffè. Oggi è il 28 dicembre, Natale passato, saremo grassissimi, sarete grassissimi, no? Cioè io, insomma, qualche chiletto l'ho preso, voi no? E adesso abbiamo ancora Capodanno davanti, lenticchie e zamponi, che chi non mangia lenticchie a Capodanno non ha un soldo tutto l'anno. Allora, avete fatto colazione? No, perché la mattina è importantissima. Cioè, pare che gli italiani, cioè tutti i latini, tutti i popoli latini, verso mezzogiorno siano tutti nevrastenici e rendano pochissimo. Per esempio, gli operai italiani a mezzogiorno rendono meno di tutti gli operai del nord Europa. Perché i latini, non si sa perché, non mangiano a colazione, bevono il caffè e finito. Quindi è chiaro che alle 11 uno dà anche i numeri. Pare poi che la mattina sia importantissima perché è il momento in cui ci dobbiamo coccolare di più perché dobbiamo affrontare la giornata. Allora bisognerebbe mangiare di tutto. Però poi uno anche leggendo tutti questi giornali che capita di leggere anche se uno non vuole o accende la televisione, ci sono tutte queste cose più sane, più belli, quelle scemate lì, ecco. E allora a un certo punto uno si accorge che il formaggio fermenta, fa malissimo, fa venire non so quale malattia. Il latte non si può bere perché non abbiamo più l'enzima, non digeriamo, fermenta. Cioè, il salame c'ha dentro i fosfati, fa male. La carne rossa è colesterolo, si chiudono le arterie, è un disastro. E allora uno non può godere più, perché ogni volta che mangia si sente in colpa perché dopo gli fermenta. Io tutta la mia famiglia longeva, io ho una madre delle zie 99, 95, 94, insomma un inferno, che hanno sempre mangiato di tutto. Però pare, si dice, allora quando non sanno più come uscire da questa impasti dicono sì, però in che epoca mangiavano di tutto? C'erano meno stress. Oggi stress più alimentazione sbagliata, morte accelerata. L'ho inventata adesso, la rima. Allora uno cosa fa? Cerca dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, no? Allora mangia, però dopo si pente e prega. Oppure non mangia, diventa anoressico e triste. Avete visto quelli che non mangiano, non bevono mai, che facce tristi, ma tristi, proprio cupe, sinistre, non ridono. Per esempio, mangiare in compagnia, si sta bene, si ride, come si fa a non mangiare? Però la mattina in effetti dovrebbe essere l'orario in cui uno si coccola di più, mangia tutte le cose che gli fanno malissimo e che lo sostengono per tutta la giornata, perché lo spidi per andare avanti tutto il giorno. Dopodiché non mangia tutto il resto della giornata, mangia frutta, verdura, qualche volta una luccia di pollo bollita e basta.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio tutta italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti,

0: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana, le nostre note.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: meta.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet.

Munizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica, quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della RAI. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrara. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.